Quars dal Mont, da Men Rauch. Scha per cas cha tu as bler, tant plü combel vain il ster. Scha be pac, a tocca tai, vain sprivà tu da quai. Ma scha nulle nun as plü, lura va et piccia su. Sün la vita an il dret be canaglias cun alcet.

No, da Tina Nolfi. Tes man quinti storgias a mes chavels e beda scusin ciuffan insemble il scuffel, creant il saut dal mumaint. Che artists!

auras e lunas, da Michael Meissen. Da nebla scurclada e tolla valada, ei bofa, camegia e tuna sfrachegia. Ier, gronda si tira, oz, tot che da gira, speraus che creschen, cultiras, piteschen.

0: Las novitats der RTR.
1: En Surselva daten manegiuns d'auto da posta alarm, quai prevede defects massivs vid ils autos. La tematica da bord ciajuna en il principali del Liechtenstein vinavant per discordia e Laura oz vegni sulle liv i dat pauks vels da nivels e fin 27 grads. Da pli da quels temas dati us en las novitats alla sis. Meu nome è Ivan Simon, bien-gi. Autos da posta curseschen en Surselva malgrà defects, quam ussen recerchas dal Beobarter. Or avant tot de pila midada da l'urari con intact d'ina mesura per bleras lingias, sa il problem s'accentua. L'augment dall'offerta mainia l'interpresa d'auto da posta als confins.
2: An in brev urgenta al CEO dell'interpresa auto da posta Stefan Regli on 42 collaboratures e collaboraturs ne in tierz del personale in Surselva dau alarm schon quertziant l'introduzione del nei furari. In sedi caraus cun autos da posta cum defects, in svadi per part pinau als dons mo provisori camain, quae muntia era in prigel pels passagieras e las passagieras. L'interpresa schauva lae ci deci per part autos da posta munglus, defects che sedien bella relevanz per la sedirtat vadi in stolarau temporarmein, in svadi in stradau mesiras per migliora la situazium. De pil zur Cladur lavoro puspen responsabel per vehicles a Lyon, als manijun senza musai precaut positiv in vers al Beobachter. Olivia Christen, Redaktion Quera.
1: La citat de Turic duai introducir il sistem del simbol de la flor sulegl quai per render visibel impediments. Cun portar il bindel cun si flor sulegl entorn culiez, pon persunas far attent che las han per exemple autism u che las endementes ed il personal sa chi troven da pli temp u sustegn. Il Parlament della città di Turic ha approvato una pretensione corrispondente con cui da Stias Turic diventare la prima città della Svizzera che dà giù ufficialmente il Bindels. La SBB e l'aeroporto di Turic hanno già introdotto quels. En il Principati del Liechtenstein c'è il tema d'interruzione della gravidanza vinavant discordia. Stanotz d'astien donnes befaren paux cas excepcionals a bord en lur patria. In a pitchna minoritat del Parlament del Liechtenstein aus vulimidar quai e lubir a bord durant ils emprims dreis mains del temp de gravidanza. Questa schliazion a termin dat ier in Svizra. Malgrat il consentimento del Parlamento, non è probabile assamidarne gut. L'ultim plaid per il tema è il Prinzi ereditar Alois von und zu Liechtenstein. Quel ha già annunciato che venne a fare un veto contro una eventuale schluckada del diritto da bord. In Spagna hanno 10.000 persone demonstrato contro la crisi a Ceuta. Le loro proteste si adrizzano contro la regenza spagnola e contro migranti e migranti. Sull'età Madrid hanno raggiunto 50.000 persone radunate tenor indicazioni degli organizzatori. Clamare le manifestazioni alla partita d'opposizione conservativa PP qua insieme con la partita populistica della destra Vox. Per il sport in la Super League può GC festivare la prima vittoria della stagione. Il Grasshoppers hanno guadagnato contro Songall con 2-0. Per Songall è la quarta tirata in serie. Luzerna ha guadagnato contro Vaduz con 2-1 e Tuzan e Lausanne Sport hanno a pari 0-0. In la tabella restano il Young Boys alla testa con 2 punti da pli che Lugano. E per il Balapè regionale, in la seconda liga sta Schluen Lyon magunare in terrada. A casa ha US Schluen Lyon pers ir contro Montlingen con 1-3. Qui era 97 per contro pudi festivare in Victoria, ordai fra il club del Grejun Gudagna contro il FC Auberneck con 2-1. In la tabella resta qui era 97 sin il quart platz con 7 punti, l'US Schluen Lyon è attualmente sin l'ottaval platz.
0: La meteo.
1: Ozesi sulle liv, malgrat in cinzvels da nivels, la temperatura maximale giace oz 39 e 27 gradi.
0: Vias e traffic.
1: A partir de Dorzella Via in Val Calanca mince mai aperte durante il dì, poi a partir dalla 6 mese e fine la sera alle 8 mese. Tenor l'uffizio di costruzione bassa, poi da Artemis da Specie, durante la notte resta la via l'ora più spetta serata.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il più tardo se stessen las buges esser prontas ils schluppets sül giuvé e d'una roba nu po halt nerne mancheir.
4: Quo castio naturalmein bum blidai al vinars per fa vive qui ad au preda.
3: Hai be precisi il vinars quel drovo quei naturalmein schon er oz ci cumainz la ciacciote in grigion un dels più bels temps de l'an. Per quei doque oz er per vosas uraglies un po in ciaccia per vos al microfon Natalia Weber giavus un buon dì e naturalmein a tuoz ci vema ciaccia in buocet luf.
0: RTR Informativ e divertente.

0: Ed es il 13 settember, les 16:12, e quei vuol dir la chacha o cominzò. In grigion ad es temp de chachota e vide l'equipament e naturalmente tu ce ci trova sper il schluppet e la buja. Saron chachedras e chachedras sto vide il filir e preparir con premura als ultims dis. Andri Tomaget es farir d'armes de trun e el oper nus la lista de las top 7 robes cin chacheder drova.
1: Pel che c'è se io fai importante in perspective che sa osservare la salvagina, perché non sai che è l'idea che viene più popolare le camere termiche, poi viene ad essere il top in, l'uso che pesce la buisa, la munizione, in bien sacca d'os, buon scalzes, a quel caso naturalmente è l'idea che il vinars per far vivere qui ad Alpreda.
0: Ed è creare una buona merenda. Fa era in cesenda da vair con sé. Ma allora, esa bence da dir, in buocet luf, esperesci da otzlur alles decimets, giab geras annuncies per nossa concurrenza da ciaccia. Tor la spiorta da ciaccia da RTR, da quell'orencia più tard per vus.

Erderles sis i weinsch. Wie weiss vos vegan, minimalistisch, slow living o forse frugal? Il stil de viver frugal is pel moment ein pö in trend in les medias sociales. Ed eia staf co prüme notte ira guardir zieva ceccia que vol insomma dir. Per ida que, der domandò a Google. Per definizion is il möd de viver frugal un möd in uce sparne enorm ferm als raps, ma propi ter mince piccolezza. Per una persona frugale is mince vote cella o spargnò raps, scescun pitchen guadagn. Es hat die Spernier enorm, lora nu die Skuri bei der Spernier con naderora raps per oba der Marke de Luxus o desister de Kumpres d'Impuls. Na, tot tenor va quist viver frugal proprio sche in event, ce ving be far la dusche una volta lefne per Spernier ova. Trer l'ova della toilette be una volta al di. Müder la roba del leit, forse be o sche duas vottas lan. Sönte memes, also be un unig ant il bagn, quel veng druvo per memes, cevels e corp, e der quel veng be mido ora usche una votta al mais. Clear, spernier is bun, ma usche extrem, fusco co ciosa per vus. O vi weiss, vus forse da fatte già frugal. In cas, ce vus vi weiss frugal. O vulais que una votta pruver ora per usche un cert temp. Lura fi a savair. Ed an empi propi bunder, scuccia que is, e quant ce sparnia loro propri. E c'è tes fici interessante da nire fer la visita a quaciun ci vive frugal per vire que in cas ce vus provais que ori una volta o ce vivais o se già frugal loro se non scetter me via WhatsApp e ce vus nuve vais frugal loro mdo que de bonder ce vus pensais da quist stil de viver. Tramite a me vossa opinion via WhatsApp non propri de bonder ce be eie chat quen stil de viver un po' incurius. O schon quiz, er vossa Opinion.

0: Ed ora es tempo per las novitäts con Ivan Simon.
1: En Surselva daten manejons d'auto de posta alarm, sco il beobarter rapporta ani tramessi in brev urgente al CEO dell'auto de posta. In saia cerà cun autos de posta cun defects e reparat dons be provisori che main, qua mundia erin privel pels passagiers. Sin domanda dal beobarter all'interpresa la chava l'air che detia per part bus manglus ed in saia in strada mesires. Nel principale del Liechtenstein c'è giù nel tema di interruzione della gravidanza vinevant per

0: surs-it.ch.
1: Ed erschi des meteorologiche mangi già utuan doque oz ore de steit. Ed es sulla lif imper fins vels de nüvles doque però e singules nüvles de cumulus lure erenche. Ma las temperaturas sono enche d'una fige agreables e lure doque oz 30 des 9 e 27 gros ed er de mem es a fige sulla lif suvens con niente una singula nüvla. Sanda, duente qualore d'arcio un poin più trit in sanda tornen las nüvles lura da un po' più spessas. A cuire dopo da mem lura però ince più ciodas temperaturas e qualcun fin 31 gros, in sanda lura ince 26 gros.
2: Vias e traffic.
1: E buonas novitez doque per la Val Calanca. A partir da oggi la via in Val Calanca è d'arcio avvierte durante il dì, qui a partir da oggi alle 6:30 fino alla sera alle 8:30. Tenor l'ufficio di costruzione bassa poco, però dir temps de spette durante la notte resta la via in avanti sarida.
2: RTR Mes Radio. Mia

0: Ed erter la Frau Signor, die nun ist lestet, schkutschipere in Chapaseda, nur für eine Sommernacht.
1: RTL Impuls.
0: Riesel cominciamo a del tempo de ciaccia e per cui Stefano do quei impuls da Benedetto Vigne, oz col titolo Barba Gila e del Giat Cochen. Speranza c'è il Giat Cochen surviva.
2: A ciaccia geva Barba Gila. Barba Gila veniva mince settembre a postasi dalla bassa per ir a ciaccia. Ma el n'era bec proppi in fervent ciacciadur, plitost in filosof, il nasa dina in pauper ils nivels, sco il gion dal peder spalà. El era per quai er in pau solitari a fastizzar la selvagina, distanzà dalla solitas gruppas da ciaccia. Ma uscien aveva el alla fin strus in grond buttin, erna gins ciavrils sia preda preferida. In bel dia Barba Gila mi davis in la ciaccia bassa, alla cercia da lieurs, vulps, firnes, pernis e da quai. Animaletta che veniva l'ura ang saietada, cum balins ciantunats, il zurmirans numnavan quai crudels. Ma erbec qua, gronda preda. In agiade versaire, il era già la brina, banduna Barba Gila il guaut, qua compare a l'ur da quel in giat. In bel grond giat da pai lung cocin. Il giat para fitch attaccià, elsa sfruge filont vitles ciomes dal ciacciader e comence l'ura al suo andar. Ed el al suo onda fin giù en il vitch e la finale financiasa dal sparenz ospitans. Il zufans en immediat fieu e flomme per il giat, bat legend dal pudair mantegnair. Ed amai che na gin della vishnanca nen conosce il grazius felin, davente quel bain da lunga part della famiglia. El resterò quai durant versa quans ons, en fin che svanesce in di sco quai che le venì la pli bella preda della ciaccia da Barba Gila.
1: Impuls.

Tantainza un po' nostalgics, almen quels de mia generaziun. You get the best. O scevava tu cominciò per Miley Cyrus con la serie da Hannah Montana e zieva alla fat una carriera mondiale. Zieva ce l'aveva allora finia da giuver a Hannah Montana, vava allora fat carriera scucentadura con grandissimi hits scu, per esempio Wrecking Ball. I came in like a e Jazz and Spitart era loro agnire con Flowers. E già poten spudenza se allegrir da nuova musica ed era un nuovo image. Scucci pera o Miley Cyrus se decise da ne più trover sia internom ma ben bence sia prenom ante il pubblico. Usce es legge per esempio sul nuovo cover del nuovo album ma sulle medie sociali beenche Miley invece di Miley Cyrus. Per ce che ha deciso per questo passo non è chiaro, ma ce che non avanza a venire un nuovo album ed è il degevel album del studio di Miley e quello di scomparire al 18 di settembre e mitere ottobre vengono loro erenche a dire due concerti a Los Angeles. Forse ci vuoi essere, mette d'ottobre giusto ad lei, e va la possibilità di dire a Vzair alla Miley live. E per tutto questo ci non è tempo, il 18 di settembre, dopo un nuovo album di Della, noi siamo alle Grains. Ed ecco, è tutto fatto qualche notte, è Herbert Grönemeyer con Mensch. In 10 minuti, le

Nova musica de Gentleman Ensemble con Michael Patrick Kelly, la onom Wildfire. In 4 minuti is les 7. La do quelles prossimas novitets, nus ens udins naturimens zeva les novitets, ma finter quelles, do quelles ence per vus, un po' musica rumencia, c'è une minciun cognosce les liriche analis con Dar il Maun.

0: Las novitats ter RTR.
1: En Surselva daten manijons d'auto da posta alarm quai pervede de defects massivs vidils autos. La tematica da bord ciajunen il principade da Liechtenstein vien avant per discordia e l'aura ozesis sulle liv cun de paucs nivels e temperaturas da stad. Da pli de quals temas date os en las novitats de las 7, mes nome Yvonne Simon. Autos da posta cursescen in Surselva malgrat defects, quai mussen recerches del Beobarter. Oravant tut de pila midada da l'urari, cun intact dina mesura per bleres lingias, sai il problem s'accentua. L'augment da l'offerta mania l'interpresa auto da posta als confins.
2: An in brev urgenta al CEO dell'interpresa auto da posta Stefan Regli on 42 collaboratures e collaboraturs ne in tierz del personal in Surselva dau alarm schon querziant l'introduzione del nei furari. In sedi caraus cun autos da posta cum defects, in svadi per part pinau als dons mo provisori camain, quae muntia era in prigel pels passagieras e las passagieras. L'interpresa schauva lae ci deci per part autos da posta munglus, defects che sedien bella relevanz per la sedirtat vadi in stolarau temporarmain, in svadi in stradau mesiras per migliora la situazium. De pil circladur lavoro puspen responsabel per vehicles a Lyon, als manijon senza musai precaut positiv in vers al Beobachter. Olivia Christen, Redaktion Quera.
1: La citat de Turec duai introducir il sistem del simbol de la flur sulell quai per rendere visibel impediments. Cun portare il bedel cun si flur sulell en turn culiez, bon persunas far attent che las han, per exemple, autism u che las en dementes ed il personal sa chi dovran de pli tempe sustegn. Il Parlament della città di Turicchia approva una pretensione corrispondente, con cui da Stas Turicchia diventare la prima città della Svizzera che da giù ufficialmente il Sbindels. La SBB e l'aeroporto Turicchia hanno già introdotto quels. En il Principato del Liechtenstein c'è giunto il tema interruzione della gravidanza viene avanti discordia. Stanotz da Ascendones befaren paucs cas excepcionals a bord en lur patria. In epicna minoritat del Parlament del Liechtenstein aus vuli midar quai e lubir a bord durante il semprims dreis mais del tem de gravidanza. Questa schliazion a termin dati era in Svizzera. Malgrat il consentimento del Parlamento, ne vengono probabili a semidarne gut l'ultimo plet per il tema al Prinzi ereditar Alois von und zu Liechtenstein, quel ha già annunciato che venne a fare in veto contro una eventuale schluccata dal dritto bord. In Spagna han 10.000 persone demonstrato contro la crisi a Ceuta. Lor proteste si adrezza contro la regenza spagnola, square contro migrantes e migrants. Sull'età Madrid han radunt 50.000 persone sradunadas, quai tenor indicazioni dals organisaturs. Clamà alle manifestazioni alla partita d'opposizione conservativa PP, quai insieme con la partita populistica della dreccia Vox. Per il sport, in la Super League po GC festivare la prima vittoria della stagione, il Grasshopper san guadagnà contro Son Gall con 2-0. Per Son Gall è la quarta terrada in serie. Luzerna guadagnà contro Vaduz con 2-1 e Thun e Losanspor a pari da 0-0. In la tabella restano il Young Boys alla testa con 2 punti da pli che Lugano. E per il Balaper regionale, in la seconda in la seconda liga del Stosch Luen Lyon Magunari in Terrada, a Chiasa Asch Luen Lyon Pers ir contro Montlingen con 1-3. Qui era 97 per contro Pudi Festival in Victoria, ordai fra il club del Grigion Gudagnà contro il FC Auberneck con 2-1. In la tabella resta qui era 97 sin il quart Platz con 7 punti. L'US Luen Lyon è attualmente sin l'ottavo Platz.
0: La meteo.
1: Oz fai aura da stata, gli è sulle liva, fins vels da nivels e be pauks nivels da cumulus. Le temperaturas maximales giagen oz 39 e 27 grads. Era da maune si sulle liv, se vens senza neanche in nivel. Sonde venien ils nivels puspe pli spes, a quire venien da maune pli ciaut che oz cun 30 grads. Sonde dati l'ura anche 26 grads.
0: Vias e traffic.
1: En il partenza la via principale serrada tra Andra Küblis e Pagrüeg, qua per vedi un accident, la ragione è un accident. Il traffic vint manà auter. A partir da dozze la via in calanca mince mai averte durante il dì, qua a partir dalle 6 mese in fin la saira alle 8 mese, tenor l'uffizio di costruzione bassa, poi dar temps da specchia. Durante la notte resta la via serrada.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Scu es pleasure questa musica ca. Non es gira na per min 5 chose, ma se vus giaisos a quist es musica ci pleasure me enorm bain, l'ora è questa fin defne per voi di essere a cuira. Perciò, stradisci oggi l'ora giusta, per voi il microfono Natalia Weiberge, vi dico un buon dì.
0: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: Freya Ridings der Küschka con Castle Series les 7:12 e nus mit eins ein po still de Musiker. La Capitella Grischun ist nempi dventeda ed es enge fin in domenge la Capitella della Musica de Jazz. Per la seitevla volta pulseisce ante la postre mise da cuira Musica de Jazz e Musica improvisata dell'intera Europa. Il musicista ed organizzatore Rolf Kaflisch declara la scena l'ora seguente mainz.
1: E la scena, sind die Leute dati, che auch in Grischun wird in Szene de Jazz, ja, wie ist, ein dati in Szene de Musik. Ed è una scena di Jeut che ha gusto da fare, che ha gusto da mettere roba in paese, da organizzare e che ha gusto da portare nuove proposte musicali al pubblico.
0: Ed in nos allora nenne dat inkleger musica de jazz per sentire la giaia pel moment en de qualcis sviluppation lor appunto tuns na usitos. Jazz e musica improvisada vive del moment e quels e quelles ci pensano su che bah, jazz non es propi un guote per me? Sin quels risponde Rolf Kaflisch.
1: Even jen, muss ich la la possiamo dare per cenire un conoscer a te fare l'esperienza che c'è se sono eigentlich genau mit dem sich punk se sich cos ravers perché la fin finale va la musica per energia per dinamica a genau quel che te so sehen il jazz a ci che in tal in super punkt quei musica che vinci che fida us il moment a che ti vezza smo o ze schia che vinde me un in jam in union completamente altro sonau.
0: Fa appunto schon un po' in gusto da dire a dir un cook. Se vous vais voglia, allora podais vous ir a guardir e tadler musica de jazz al Festival de Jazz. Tor las informazioni del programma chatais sun jazzcore.ch e der il telesguard o rapporto sur de l'avertura del festival, qual podais vous ir a guardir tenus online sun rtr.ch. Ed in vostra musica da RTR, patente Oxner riscosca con Fischer.

0: Take that, Sweet July. Weiss, wo sa wie, c'è a Rueun doque un star c'è minchun cognosce e forse c'è wo sa weiss da fatta ergia vis. Henry, ol nom, e Henry non es be x un star, na el porta da fatta minchetent una corunna, o in se er da fatta duas. Henry es nempe un cierf de bellezza ci desconcient in tuo scinencia. Per cui es nos practicante de ciaccia, Livio Chistel, eria el cercir. E per cel nu foque complet senza plan, ol podie accompagnir el ciacceder Remo Manetsch de Rueun. Ma daf zaira, Henry, gist uosa, cuorten sa ciaccia, nu pere da desser del tuo zimpel. E qui, ege forse un puin de cefir culs otters ciacceders.
1: Es bin ja noch in ja eine Dose von mir in ihren dem Schönen in der Marano Lei. Als er fallen wir nicht in Traso Jolten Tunnel, so in Traso Luft, mit Altri Jolten, mit Wind bin ich einmal. Aber es fahren die Scherbe sehen, die Kleber sehen ich schon, und als er fast die Rehen, wo ich muss sein, kann ich nicht so schön und so wie ich Pipi bei Jolten, und ein Lupe bleibt alles hier in der Sinne, so in der Sinne, so in der Sinne, so
0: Henry ist die Mene Skort, perché er scheltuce getter le Schinenche, e bgerse le un gugent, les halt in Cedüne un Cierf, e per cui un bel buttin de ciaccia.
1: Ai manco lo sempre mai si c'è, in sette, il di, qui in a ciarma scoccella se, qui la bicchia la dina ci fosse in a vacca, che fosse il vicchio, fiese al madem trilli, scoel, ci fosse in a neggio bo, la scina osce in si tasca con la vacca, non gli inca fiese cinciaso plomo, non fies propaganda su plomo. Cosa sembra in scuola, che fa maneggio la storia, poi c'è una scelta, e lui viene di il tavolo.
0: Ah, la scuola fa la storia, il dilemma dels ciaceders da Rue un schluppeter a Henry o na. E se vuoi domandare se c'è il nostro Livio, allora proprio in cegia la fortuna, daf zair, il star su in quattro ciammes. Allora vai a guardare il telesguardo del Saira, da cedere su in Play RTR. Hello.

0: Ed Ivan Simon is già ciò pronta con le novità.
1: En Surselva datan manijuns d'auto da posta alarm. Scol Beobarter rapporta ani tramessi in brev urgente al CEO dell'auto da posta. In saia ciarà con autos da posta con defects e reparà dons be provisorica maim, qua muntia er in privel per passagiers. Sin domanda del Beobarter all'interpresa lasciava l'air chi detia per par pus manglus ed ens aia in strada mesiras.

0: Radio.
1: Presentada la Source IT AG, vos specialist IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
2: Era steht continuation, oz fa quen empe ora da steht, ades fitch sulla liv, cun umpir vels de nüvles ed umpir postes nüvles de cumulus. La temperatura maximile is lura oz 39,27 gros, de mem is lura ence pi bel, ence pi sulla liv, ed ence pi postes nüvles, sanda, as müda qualora d'arcio, e las nüvles tvainten pi spesses, a cuira vainze de mem lura 31 gros, in sanda lura ence 26 gros.
0: Vias e traffic.
2: Ed il partenza la via principale sarebbe tra inter Küblis e Pagrüeg, quei per vide d'un accident del traffic quel ving svio. Ed a partir dad oz la via del Val Calanca l'ora der ciò avvierte durent el di quei d'una fine alla saire alles oz e mezz. Tenor l'uffici de construzione bassa o quei però più co facil temp de spet. Durent la notte resta la via in avanza rida.
0: RTR, dalla damau alla saire.

Cumanzains al di con matematica. E crei con un esgirischem na quei ci sfo al più gugien din cascia vosi fans em giusta de dire a scola e le prime lezioni matematica l'ora es pureis confortir quella del radio vol erce nus fans matematica. Dimena, cienza sein toc plus seis. Ves cramincin ence de savair a fer oz in buon'ura do 174 per ci fans quist quint per ci c'è de spu ir vains 174 bons del folk anti nos jackpot del Kikeri 6. Quei vol dir 1740 francs sul let el jackpot.

E l'ora che vos fais entre 6 in ronda 1 e 7 in ronda 2 e 8 in ronda 3 e 9 in ronda 4 l'ora vengono quals tuots era entre tiers e l'ora arrivais proprio sün. Fitch, fitch, gers boss. Quals doque però de guadagnere besche vos es participais, participer al kikeri seis pudais vos uassa tua ce stais fer es der in telefon 0800 20 25 30 e cerci una nova candidata o un nov candidat pel kikeri seis.

0: Eros Ramazzotti parla con me in questo tempo di giovir il Kikeri 6.
1: Il Kikeri 6 presentata folk vostra bottiglia dal Vich in la regione.
0: E noi vediamo le nostre statistiche e sono a guardare e penso, mamma mia, adunno gli uomini ci giovani, noi sono le donne e scuccia vesco quei giovigio o la donna Maria Vincenz telefono per giovere. Buongiorno, donna Maria.
2: Buongiorno, Natalia.
0: Dopo passa un mais novamens nus pi un gina candidata, ella ha però schon 30 provò, non è semplicemente una rivede tre, alla dit.
2: De dentro in basso non provo, io sono buona in una prompta.
0: Oz però schon, e la stede super in giovigere in buocet lufa l'uno l'otter ceder o... Non è la ciaccia che ci interessa della grande scuola, ma è scuola con la ciaccia?
2: Oh, la caccia per me è una buona. Il più alto che era il citrone era mio uomo fosse bugiato di caccia per il devozzo. Il web funzionava, ma non era un biasi. Durante caccia magari erano sei sicuri che i colleghi di mio uomo devono smagare la teglia. A due dina, per un qualche dentro dentro un paio, io... Wir budgen sich sitzen, weil ja noch meine budgen nicht teilen kann. Aber ich kumpel bo, also kodins. Ja, mehr bo, die spät per kann, schier. Amal, le bo gra unbedingt kann in Arsch. Aber nus de bo banal, also je, un kunischevel, nus un kunischevel, na mein bo kwa, nus eben eine jinka, ma va kaccia. A sento che sono venuti da Citron, cioè fideva la sire, per carne nasce, da scia, leo, io piuttosto non conosco qua, c'è Luisa. A breva. A diviso la tua iscacciatura, qui bien cliente. E sei già bene mince sera senza casa.
0: Quel saluto, tramite un zafficcio, gugente, a tu qua ci vem a ciaccia. Donna Maria, non già però se era ciaccia, non già a ciaccia da boss. Runde un oz e Gabi De Gonde is pronta col fletter cocen.
3: Biendì Maria, de prendere il blau? Io sei un curio.
2: Biendì Gabi, al falce ninca ti vede, vi sveglia.
3: Also per se vese, io sono meglio al ciet. Non speranchi gertegi con massa punct, ne vedi?
0: Qui vese, in mince caste funzionir. Ha? Runde un, seis correctes drovainza. Ische ella is pronta, donna Maria, Laura, giainza ciaccia, ha?
2: Ja, bein.
0: Lora, partenza via. Lete ha da Turic accetto vita antil Kosmos.
2: Ja.
3: Valiu.
0: Il möte viver frugal is un möte in uces vive con il maximum de luxus possibel.
2: Na.
3: Korrekt.
0: La canzun Haus am See da Peter Fox festaggia oggi sie weingevel anniversari.
3: Faliu.
0: Durante la ciaciotta grigione da qui stand essen ihr schluppetos passa 4.600 cirfs.
2: No.
3: Faliu.
0: In Grigion sono permessi tutti i calibri per la ciaciotta.
2: No.
3: Correct.
0: La ciaciotta dura qui stanno 21 dì.
2: De.
3: Correct.
0: La cesa la più alta del mondo passa 900 metri alta.
2: De.
3: Faliu.
0: La cesa la più alta in Svizzera è recata a Basilea.
2: No.
3: Faliu.
0: San Marino è la più vecchia repubblica del mondo.
2: No.
3: Faliu.
0: Il Cusal Federale vuole sostenere hotels di montagna per renovazioni con 100 milioni di francs.
2: De.
3: Correct.
0: Ed in una feindsgestenza in Norvegia veng il Raj Saramento senza corona.
2: De.
3: Correct.
0: Es correct. Alla questa via, donna Maria, c'è il Norvegiais, il Raj non è un ingiunas corunas.
2: No, non mi buco, è piuttosto finito.
0: Mi gettendo sdrovo un po' in fortuna. Bun, in quel caso vain sus fat undes pretaises ja schon do l'uno l'otter sbail, Gabi.
2: In ne masse per
3: lui. Leo l'en entscheiva. L'ETH, nous sind schwing grad dir letz. L'ETH oi a la cerca de veta el cosmos. Tanto non cusa, bu un flau. Quei sci immens lau, ad sci tot misterius. Luvenus forse quella Repubblica de San Marino.
0: Fici interessante.
3: Quella propi la pi veglia, io son stada, sur stada cau, quella venite fundada a Ion Traiacien.
0: Hai, propi.
3: A Ion Traiacien a din.
0: Appunto, oz, ens, un percent ans, also propi il 30 settembre del 301, es nide fundede la Repubblica de San Marino, pride quei la pi veglia del mondo.
3: Ma chi sa schon quoi?
0: Na, troppi.
3: Il piaus gratenables della Svizzera, quella è denton proprio a Basilea. Denton noi se calaios per quelca. La cara Maria, io desbuglien in punto de pli, ab nos ven la fin finale mo chun. Insieme.
2: Qua è un gin problem, oggi io telefono a Sciabudin, a Cion Sciabudin, con voi.
3: E non sei con la Maria.
2: Qua è fatto lì, oggi è visto il prossimo febbriante, oggi io sto esatto su Budinari, in te c'è qua, ta Budin, penso magari ciò ne esce Budinasa, per qua fa nuot, qua è un gin problem, qua è mo in giù.
4: E non sprova in sgugien di un'altra volta, da ciò per lui non lo trovando, Anna Maria.
2: A dire che ha con Zanciaiva, oggi fa lì, l'ultimo, io capisco lo buo dei natur proprio Andre nikin sprende bosse qua scoiauda a lu vene lu halt aber qua ne gin
3: aber Maria qua va nu so grado diu el flat lu schiva in punkt bolo allo da quetz coina in
4: spirale in se is lure
3: exact, in po exact lu ti la aber courage per in altre gada ne ve Maria tot ven bien
4: sei precis
2: Ja, ich wünsche dir was im Budget und grazie al Fetch. In Auto.
4: Bis dann, mein. Grazie, Maria. Maria. Adio.
2: Bye bye, Nadia.
1: Il Kikerisis. Presentata Folk. Vossa potia dal Vich in la Region.
4: E allora potrà insistere der Chofer Mathematica 174 plus 6 da il bellezza jackpot da 100 a 100.

0: Olivia Rodrigo con una nuova canzone d'amour, Stupid Song. In 9 minuti, les 8, e tu se voque per qualcosa fitch bel. E cresce vuso disco in scuola, ora se vai ben precis. Ater, RTR, va qui da ciò per ciaccia. E non è dormito scegliere la notte passata. Qui ho però da cefir con quei che mi svegliarin sclinge guardens le strais perché sono punctuale alla lavoro. Ma è crai che la notte passata era corta per geres e bgers. L'agitazione sarà grande al prim di della ciacciuta. Ed è... Per nostra RTR è scaduta una stagione tutta fatta speciale con Bgeres Actions de Ciaccia. E se Bgeres ci sperde forse mi tente fatta la survista, non svessa. Prima qui, ossa, attenzione! Mince ens mezzodì potreis vos annunciare un bottin, qui è sta RTR semplicemente tradizione, dove un cun bestes ci pemmier annunciades, qui ad una lens mezzodì les digemets. E alla fine della ciaccia guadagna loro qual cun la patente per l'an 2027. Loro vain sos quistan un practicante de ciaccia, Livio Chistel, volder ci imprende de più sur della ciaccia e la fascinazione e confir qui vignel accompagnò con la camera les impressions ci tais us ad una ternus online o loro ad una la saira anche il tele guard. E loro vanno naturalmente erenci nos classicers il saluto de ciaccia, mince saire tra le 9 e le 10 e alla fine de mince emission del saluto de ciaccia dopo ince de guadagnare un radio de DAB+. E loro sono erenci nos onliners ci nu dormen durante la ciaccia. Na, online dopo naturalmente erderciò la concorrenza delle fotografie. Lo, dunque, naturalmente, un cool premio, vos badais di mena ertenus gire una massa durante il prossims dis, durante le prossime efnes, ed impostuit nos moderaturs. Ens allegrains enorm sunt le prossime efnes da dudir da ciusche bgeres, belles e storges da ciaccia da qui stan. Belles fotografie, gugentra meter ergia usa via WhatsApp al 079-200-7007, nos publicians quales lore ternus online. E mi allegro di udire di voi e di sperare che questa propria menzione tutto ciò che noi facciamo. E Shana, allora, sorpile in giro i miei colleghi della moderazione e aggiungere in giro tutto qui ciò che ci mancio.
1: Per voi, al pulso della ghiaccia.

0: Las novitats ter RTR.
1: En Surselva daten manegions d'auto da posta alarm quai perveda defects massivs vid ils autos. La tematica da bord ciajunen il principali da Liechtenstein vinevant per discordia e Laura o cesi sulle liv cun be paugs nivels e temperaturas da stat. Da pli de quals temas dati os en las novitats alla soch. Meu nome è Ivan Simon, bien-gi. Autos de posta cursescen en Surselva malgrà defects, que mussen recerches del Beobarter. Or avant tot, depi la midada de l'urari, cun intact d'ine mesura per bleres lingues, saia il problem s'accentua. L'augment de l'offerta mainia l'interpresa auto de posta als confins.
2: An in brev urgenta al CEO dell'interpresa auto da posta Stefan Regli on 42 collaboratures e collaboraturs ne in tiers del personal in Surselva dau alarm schon querziant l'introduzione del nei furari. In sedi caraus cun autos da posta cum defects, in svadi per part pinau als dons mo provisori camain, quae muntia era in prigel pels passagieras e las passagieras. L'interpresa schauva lai ci deci per part autos da posta munglus, defects che sedien bella relevanz per la sedirtat vadi in stolarau temporarmain, in svadi in stradau mesiras per migliora la situazium. De pil circladur, lavoro puspen responsabel per vehicles a Lyon, als manijun senza musai precaut positiv in viers al Beobachter. Olivia Christen, Redaktion Quera.
1: La citant de Turic doa introducir il sistem del simbol de la flur sulell qua per render visibel l'impediments. Cun purotar il bidel cun si flurs sulell in turn culiez, bon persones far attent che las han, per exempel, autism o che las en dementes ed il personal sa che dovren de pli temp u sustegn. Il Parlament della città di Turic ha approvato una pretensione corrispondente, con cui la città di Turic diventare la prima città della Svizzera che ha giù ufficialmente il Bindels. La SBB o il report di Turic hanno già introdotto il Bindels. En il Principadi del Liechtenstein ciajuna il tema d'interruzione della gravidanza vinevant discordia, stanotz d'ascien donnes befaren paucs cas excepcionals a bord en lor patria. In a pinchna minoritat del Parlament del Liechtenstein aus vulimidare quai e lubir a bord durant ils emprims trais mais del temp de gravidanza, questa schliezion a termin dat ier in Svizzera. Malgrat il consentiment del Parlament, ne vegn probabile samiterne gut. Nul l'ultim plaid der il tema il prinzi ereditar Alois von und zu Liechtenstein, quella di annuncia che vegna far in veto incontri in eventuale schluccada del drech da bord. In Spagna han 10.000 persones demonstrat contra la crisi a Ceuta. Lur protest es adreza contra la regenza spagnola, square contra migrantes e migrants. Sulenta Madrid en redont 50.000 persones sradunades, quae tenor indicaziuns dels organisaturs. Clamales manifestaziuns a la partida d'opposizione conservativa PP, quae insieman cun la partida populistica della dreccia Vox. Per il Balapé, regional, en la seconda liga stoscu Luen Lyon magunar in terrada, a casa Luen Lyon pers ier contra Montling cun in trais, quirna monta setta per contra Pudi festivare in victoria, ordai fra il club del Grejun Gudagna contra il FC Aubernec cun dus adin. En la tabella resta quirna monta setta sin il quart plaz cun set punts, Lues Luen Lyon e actualmein sin l'ottavel plaz.
3: La meteo.
1: Ad zwei Auren der Stadt gli sulle Liva fins wels de Nivels e bepauks Nivels de Cumulus. Les temperaturas maximales giagen uns trentre de Schnof e 27 Grads. Er de Mauna es sulle Liv, se vens senza neanche in Nivel. Sonte venien ils Nivels buspe pli spes, a quira venien de Mauna pli ciaut che oz cun 13 Grads sonde dat il ura anche 26 Grads.
3: Vias e traffic.
1: Il tunnel del San Bernardino è serrato e prevede che un veicolo in panna. In il partenza è la via principale serrata tra Kublis e Pagruac, prevede un accidente del traffico venire a auter. E a partire da dozze la via in Calanca comincia mai aperta durante il dì, che a partire dalla 6 mese alla buonura e fin la sera alla 8 mese.
4: Quai entstades las novitats der RTR.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Ces vos böt de la vita. Avair una cesa sper un lei, l'ora es voque scu un giubilar de dots. Erschel dici in fratem ce que non es più propi il böt de la vita. Da ci c'è di scuor udis vos enci in quista mezz'ura, el microfon per vos Natalia Weber. Buon di!
3: RTL

0: Per me che scosce una delle canzoni ci fa semplicemente ed una buona luna e do schwunsch. That's the way it is della Céline Dion.
1: Mia canzone preferita.
0: Oggi un giovis d'un giovane romanz ci fa svessa musica.
2: Ehi, sono Nino Angelini. Ehi, giovis me la canzone Honigmund, perché c'è quella su un insprosseman con la nostra band Schampf. Ehi, vuole saludare il nostro magister della band, Ludi.

0: Ter. Quai il sempervert dal dì.
1: Il da cesa da semi da bgers, una cesa ad un lei e non ci sa simplemente sia pos. Precis da quera, quinta è la canzone da Peter Fox, A House am Sea. Ma scucci pera, non consta questa canzone più usce proprio per el. In un'intervista, vava el dit che usa con 55 anni guarda el un po' oltre sulla vita e dice che il desiderio di arrivare non sai più proprio il bot della vita. Tenorel sai la vita da più un viedi constant semplicemente con fitch geres stazioni. Ma bene, tutt'una volant nus festeggiar sia 55 anniversari con dedicer il sempervert del dì al più grand hit di Peter Fox, c'è appunto nom House am Sea.
2: Yeah.

0: O se ci vuoi passare quel tempo di scere ciolles. Oggi metz, Ivan Simon, alle novità.
1: Las pendicularas svizzeras han gina stat de record. Dal magien fin la fin avust han las pendicularas registra 7% de pli giasts comprelia con l'on passà. La cialira e Laura sugli live durant il fenedure da vust ein carmalan da pudar refrescentar. Il pli ferm augment non la parzura bernaisa suon da dal grejun. En sur selva datan manijuns e d'auto da posta allarm, sco il beobachter rapporta an itramess in brev urgente al CEO de la posta. In sa acerà cun autos da de posta defects e reparà dons bi provisorica main, qua montia erin privel per passagiers. Sin domanda del beobachter all'interpresa la chava l'aere chi detia per part bus manglus e zin saia in strada mesires. In Spagna han 10.000 persone demonstrat contro la crisi a Ceuta. Lur proteste se drizza contro la regenza spagnola, sco er contro migrantes e migrants. Sulet a Madrid en radunt 50.000 persone s'radunades quai tenor indicazions dels organizzatori.
2: La meteo. Presentata la Source IT AG.

0: vias e traffic.
1: Ed gira sün via o appunto erna il tunnel del San Bernardino e sarò perché c'è un veicolo o una panna. In partenza es la via principale sarede Trenter Küblis e Pag Rüeg, quei per vide d'un accident. Il traffic ving svio e a partir da dots es l'ora la via in Valcaranca der ciò avvierte durante il dì, quei ad una partita delle 6:30 la buonura fin la sera alle 8:30.
0: RTL, dalla Damaun alla Saira.

0: Ils Lovebacks con Miracle i des Vingens les oggi. Fanns a inci notte un po' in nostalgia. O vide ci, stais vus pensier, curce udis quisco.
1: Ma c'è, c'è, eiva barba pteider, figlio fa pange, c'è gel veder.
0: Also, oggi pensais cu eia vide il tempo della scuola primaria, Crei figli bjers de nus, cantavan questa canzone a scuola. O ci pensais direttamente a vide la ciaccia per la canzone de Men Rauch, il Ferm Tabacchi. Es proprio il classico delle canzoni de ciaccia. Sdruoglia ad una bjers al gordanzas, però eroz in di, vengen in ci registri des canzoni ci tematizzation la ciaccia. Per example. Mia mia con a ciaccia con bab. Oh, ne tirei in mente. Non manciate nella mattina la chance di fare musica da ciaccia.

Matteo col boc camoc al chamoc de terreders ans. Do quei chansons de chacha e quei donc abgeres otras in pü. E quellas podais vos tutas giaviger durant la chacha ter nos saluts de chacha mincedì la saira de las 9 a las 10 cos in undes RTR. Als prim saluts do quei quista saira Sergio Guec s'allegre in mince cas già uessa. E es un boc gira c'è questa cosa che viene vigida. Oggi, domani o forse prossimamente.

Madonna, Like a Prayer e la chachota es lanceda despe bun 3 uras. Es un persvasisme cia quei oggi ado l'uno l'otter cia podia fer butin. E ens c'hai a dir allora a dia in, ma, var in a mezz'ura. Vessi enorm plagiar de vzare al mangia una fotografia da d'un butin da dots. Prida qui, schambulais an fer un piccin plagiarin oz questa giovgia. Lora tramete una fotografia via WhatsApp 079-200-7907. Automatica mangias participais lora ergiste uscia nostra concurrenza delle fotografie da ciaccia e ves extrem plagiar. Tramite una bella fotografia della prima bonura da ciaccia al 079-200-7907 ed imbeli uscia a me il dì.

0: Las novitats der RTR.
1: 7% de pligiasts han las pendicularas svizzeras nu da questa stat e per vide defects vid els autos de posta datan manijuns en sur selva alarm. Quai dus dels temas, sozza las nov, al microfone Yvonne Simon. Las pendicularas svizzeras han gi in a stat de record. Dal magien fin la fin a vost han las pendicularas registra 7% de pligiasts cumpreglian cun l'on passà. La cialira e l'aura sulle live durant il fanadur e da vost ai en carmalada pudair refrescentar. Il pli ferm augment no de la part zura bernaisa su andad al grijun. En Surselva datan manijuns d'auto da posta alarm, sco il B.O. Barter rapporta, han intramessi in brev urgente al CEO dell'auto da posta. I va per defects vid ils bus, quels sein venits ignorats ed ils dons per part B reparats cun bindel da tacciar. Sin dumonda dal B.O. Barter a l'intrapresa lasciava l'air chi sei venit tolerà dons per orbitals che n'eren bece relevanz per la segerezza. L'auto da posta era fatta attenta alla responsabilità del personale che stoppia tra dubbi da vart defects lasciar airi l'auto. En la vischnanca da Lione in grip sbalunas in territori de Duvin scoglia prognosticiada d'experts. Per motivs de segertate la veia che maina si verduz in territori sur Duvin serada de pila primavera 2025. Avant radunti nemna el grip e con quai era in a part dalla via d'access, its aval sin in a lunghezza da radunt 100 metres, quai al president comunal Marcus Beer confirma sin dumonda da RTR. In access provisoric e da pila serada sta in funzion. Planisai dentant da beigiare in tunnel da 330 metres, sur da quel project decide il souverän de Lion il 27 de settembre.
0: La meteo.
1: Als zwei Jahre der Stadt, die Sulle lief, finds wels de Nivels e bi Pauks Nivels de Cumulus. Les temperaturas maximales, quales diagen oz, 39 e 27 Grads.
0: Vias e traffic.
1: Il tunnel del San Bernardino è serraque per qualche vehicle in panna. En il partenza la via principale serrada tra der Küblis e Pagrüeg, provide in accident sto il traffic venire manà auter. E da partire da Dozze la via in Calanca mince mai averte durante il dì, poi a partire dalla 6 mese la Bunura e fin la Saira alla 8 mese.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Ein Berlins mit Sie kun und das Rumänisches. Schon prossim weint nus der regulären nasse Kupine. Je wisch du zum Belle Bundi. Mein Name Natalia Weber.

0: La single della persona della Katy Perry ha nom Band-Aids. Ed è tempo di guardare Cici Fistaggio oz anniversari.
1: La Cuppina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoingiardina.ch.
0: A Fistaggio oz Andri Tomagetti da Trun si è 30 anniversari. Marcella De Rungs da Zurkesti Fistaggio a 105 anni. E la Maria Fri del Miraval a San Benedetto Sumvic. Fistaggio si è 93 anniversari. E che vuol dire? Se voi potete usare il telefono per gratulare qualcuno e regalare la nostra cupina. Se conoscete qualcuno anniversari, allora telefonate al 985 25 30.

0: GoldenEye, musica di James Bond, della Tina Turner. Les 9 decese e il telefono è Esther Tomaschetti de Trun. Buongiorno, Esther.
1: Buongiorno, donna Natalia.
0: Ella ha giusto in sé due motivi per gratulare al giubilar.
1: Già, also, oggi non mi vai a telefonare, non ho provato di telefonare per gratulare a Andri, mio figlio. Sind sie trentavel di den Schienza. Adri Andrea je kutte du de la jul klitschots de sita in kabo tots in de maun baul a kui fit special a pre lor avon tots fit special a nus vin tots in temen fit grand plige gratulaine del de tot kore di vision tot tot bien sprenkel sapi prendre os in tek pipacific durant quelle siamnes de katta.
0: Also questo è schon in se che cosa del più cool per un ceceder, 20:30 al prim di de ciaccia e l'ora era in ce poter fer butin. Also questo in se al non plus ultra per l'Andriots.
1: Ja, ja va il sentimento, also el trova ni gins pax pli ni gins nge celle i vegna d'essa, ja va di nu da de deli, ja mo vi una fotografia, abrio son si gira che lei fech contenta 20 rival so.
0: In mince casa. E tua tune, sorvengelosa, era in cella cupina da RTR. Also, oz al proprio guadagno, tuot ce ci spo guadagnir.
1: Debain, exact.
0: Usce, c'è nostra metà in sfitch cugen dell'Andrina sa cupina, già vigens un bel di d'anniversari, in avent un bocet luf, e loro speranza c'è curce la ciaci spasede c'è poi nota stir pacifica e bavar caffè.
1: Exact, yeah. Jetzt falls sie dir. Grazie, sì.
0: Fitch Gugent, grazie per il telefono, du essere in un bel dia della.
1: Grazie a me, Onfio Quera.
0: Adia.
1: Adia.
2: La Cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: E con loco è scritto e mentire is tantolas nove vainch Gabi de Gonda is us plein schwunsch curida co ein til studio per ce ce la ho un emission pleine enche più pleine cu pleine Gabi e crei feinte cronologica mein jo ce sti a
1: cronologica mein also du plane fech pulpius ots buna meine schi pulpius sco quels che c'è duch sco da ne pliras causa so zil plan a natural mein ai ots nies plan halt Kergaus kun fit bia temas de kaccia, quel che sauda è, di un prem di de kaccia, a quoi venus è plegé. De principi historias che fanden ton plegé bomo a cacciaduras a cacciadurs, che ai nos e canus niam bene de la forza, ma è historias che fan plegé al gentir publicum. Also, prina minus oz live en val stiarl.
0: Bellezza.
1: Natalia, io è ufficiale che redun ciumeli cacciadurs a cacciaduras van a kaccia. E si attonta da quels in concentrai in Val Stiarl.
0: Ok.
1: A leo, precis leo neu quei tot capita con quels si attonta, exact leo va Livio Chistel a tu gainte quel puls, oz de miez di, curte bon gentà per tu gal puls, co aisi iu alla caccia, aulta in Val Stiarl. E leo aisi re, also, leo cire nieba una dina quella biala tradizion de di e l'Austria, cool, butin, fa in viva. Yeah,
0: questa è
1: una tradizione che va deplorabile, ma in adina più e più fece piardere. Livio ai bi amiez. All'un naturalmente, al gron. Highlight odds. Ai, wow, io vengo tutto nervosa.
0: E quei crai?
1: Stia metter l'imprima preda se non si riesce per la patente da caccia. Adio sono nervosa perché sono, sai, si immagina che è già un curdao bia animale, cioè che bia svolun già annunziare la preda.
0: C'è stia tip, Gabi, c'è crai, c'è so c'è la prima bestia ci veng ad annunciare.
1: Also, tattica meine. Camocs.
0: Cemoc, eva esserdi din cemoc.
1: Also, quels che hanno il nasco e fins, quels van bene baula caccia di cemoc. Se io sperl, e io sperl è mince cas. Aber qua bo, qua è stata virt, forse tu cai nu so, c'è...
0: La vuol.
1: ...caura cavril, ni l'ulp. Ci sa, ni al tais, di la montagnala. Nus vengi, vengi in animals, chi san tu ca, nus essen fish pa ni ai. Aber io vai a un'inuetta, Mario Toys. Ha fatto un film e lei usa la devosa gada a caccia di capricorns con suo bab. Quella è la mente di agenza in zia caccia di cremocci. Adel ha usa la ciunavla gada, accompagnava suo bab con la camera. Adel è stato che ho tirato al studio, questi amna, a noi si vede discorrere, su di quelle emozioni, su di quel momento di prendersi con la camera suo bab, con gli occhi di una figlia emozioni, e Mario Toys viene oggi e applica quel film del contrasto la prossima domenica.
0: Also, si rende di meno da restare l'andrevi, e tu quel ci crei noi, also, RTR fa io bene in cacciaccia, no, la sveglia di qua, torni una volta con il studio. Era quindi che ciò si non ha insomma in quanto decifer con la cacciaccia e naturalmente c'è ciò si viene RGV.
1: Eba,
0: non volanza nerna
1: schmecce. Non è programma, quel salva, Natalia viene, che raccomando non sono da 100 miliardi, frizzle vicini, boh. Also, io viene, fai spannend per tutti.
0: E l'ungurus non ha girisci in giro in postut, no, non so Gabi, basta. Edis, per il momento è a dia, ci vi sento tutti un bel insmezzi, una bella ciaccia e noi siamo di Insel Roche. In buon, un effe del ciò che ci torna, da mie vacanze. Stevain?
1: Ci vi sono in bocca d'luf?
0: Naturalmente, in bocca d'luf, tu lo succedere, non volanti mangiare, e svesa e non venga ciaccia, ma ce ci venga a fare is e venga a perseguitare, ci ci tramette le belle fotografie e ci ci annuncia tutti i buttini.
1: Exact.

0: Bien di.
1: Mes di. Mes radio.
0: Yeah, da quella sura se bainan qual cacciadura, ni cacciadur che ha schon giuclic da caccia nos vainu diua e las gratulazions della cupina cordiala gratulazion si punteglias per la caura camuc. A quai zotin balezia ciel blau. La caccia grigiuna anciet di ei logic ca e regia e una certa tensione plage cosi non dus romances. Plagé porta RTL Speranza in minchia stiva romancia, con bia buona musica, bia las historias, e ben in qual sorpresa. Io sono Gabi De Gonda, benvenia, bien di.

0: 3 de settember. Yeah, magari tertiainus che giux el radio sempre tosto de quei delle donnes. Causa culienainus. Ier hanno al dus omens telefonau. E ha dau ciun propostas, quella scau.
1: Io dico il ventil della roda del velo muoto che si mette di della strada.
2: E scuoi forza al ziel fern d'ora del schluppet?
1: Io un provo col flash.
3: Il weider de protezione per telefonie.
0: Adilia, ni el flaster, ni el ZF. Ier ai bot un giu de gudinia, a sincera main, sai o propi bo, coci davus. Nus marai ni negada, cei che capete. Stai vid Londra, la proxima ronda del Duke cei causas. Lu vai per cena dies francs in forma de bons, a nus dein en redon, 8 minutes.

Io spero che voi abbiate una o l'altra idea di quel che noi ancorin per fare una gara tutto da sé, fidiamoci a scegliere. La causa è concepita per un'altra causa. La causa protegge, la causa ha una funzione specifica. Il è bo il ZTF della buis, il è bo la, il flaster, ed il è bo la protezione per il telefonin. Quella causa che noi ancorin è insomma bo plata. Quel sulet agit, aber da al giuc, quel da in us per en 2 minutes.

0: Charlotte, con Tompi pour elle, il y a les 9:46 à nous, main.
1: Che chauses, presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nickis-wohnwelt.ch
0: In disbonza la valur de 110 francs, va nous pront per vous. Per tutti quelli che hanno da al giuc che causa con noi. Tocca a noi essere proprio a un vinissimo in una frascia verde, noi un proiendenton.
2: La causa è concepita per un'altra causa. La causa protegge. La causa ha una funzione specifica.
0: Non lo c'è, ven c'è un 30 spagnata. Sin vostre proposte sono io proprio, noi mai. Non lo c'è, ven c'è un 30. Airbnb.
3: Airbnb, che è un jacken steger, Denise.
0: Osh, Airbnb, jacken. Tu dai un'ordine, Denise?
3: Yeah, va con.
0: Flott. Denise,
3: Io dico la guilla da mettere in fila da cusere in nus.
0: Also, una guilla da cusere maun, vè?
3: Yeah.
0: Per cusere in nus. Qua forse in lavoro che vuoi tu esempio ton fa?
3: Oh, io faccio il bometto, il via lascio fa uno d'onda del film nella mezza fonte.
0: Esatto, è un bugien là per voi. Allora, lui fosse quella guilla di cuser, non è vero, Giacchen?
3: Sì, quella di mettere tra il film di cuser e il nuovo.
0: Sì, ecco, buona guilla, buona di stecnadel, ma ben la guilla di cuser. Quella con la... Rosna per cosa?
3: Con la rosna.
0: Esatto.
3: Con la rosna da mettere tra il fil.
0: Esatto. Giacchino, sto in dai un canaster.
3: Questo è un bien, eh? Un cuore al vino a volte.
0: Grazie al fatto di avere l'imbalezza di Denise. Stai ben, Giacchino.
3: Ciao. Grazie.
0: Salute a noi vino a volte. Ha per me la proposta dus RTR BND.
4: Un di, questo è Manuela Jan.
0: BND, donna Manuela.
4: Un di. Ed è pensato che potesse essere una sola, ci mette anche le sciarpe.
0: Mm-hmm. Also, in sola ortopedica, non sempre mai in sola il scalzese, ha? In che si mette in the dance.
4: Mm-hmm. Hai, preciso.
0: Yeah. Protegge ha una funzione specifica, la causa è concepita per un'altra causa, naturalmente la sola è concepita per il scalzese. Dona Manuela... Ai si è bu. Un grazie al fegge in bellezza di a vus, donna Manuela.
4: Ben dia tu,
0: stai bene, addia. Minus vine von RTR BND ci a cau la prossima a terza proposta.
5: BND cau e duf de su rein.
0: E-mail de BND. Ein zu dim schon in sie ni lauteren els contourns, bu.
5: Na, na. Quasi un pilunch, si è do.
0: Gli è schon, quasi
5: un pilunch. Di tocca di denkel. De, also io volevo dire questi gommi per le canne questi mettono in su tenne su perché le canne tengono meglio
0: sono
5: in quel gaun se li snazzo tu
0: esatto, qui è un gommi con un caucciuc speciale che tengono meglio c'è buona buona proposta fegge buona proposta a tutti in attonci buon grazie all'Imelda in bellezza di Stefan ciao
5: grazie
0: io mi sbuglio in dao l'Imelda tonge d'anton bo lui un po' in uscau RTR BND
6: BND cosa Marlene Sulinghe da Santa Maria
0: BND donna Marlene
6: sì
0: allora che mania è svus
6: Ma io provo quell'ora dall'alarm, quelle sliotte tempate, c'è quell'ora con un bottino sul smaccia.
0: Esatto, quel bottone d'alarm che smacca, allora se una persona trova agito, viene agito soffort, non è? L'ora d'alarm è quella che si non sceglieste, donna Marlene. Allora, che hai grad vuso un telefono, donna Marlene. Non stai sono un bel adresse da Selina, ne ve? Io te la finisco più tardi, non in aga.
6: Bel di, grazie.
0: Grazie, Ficcione, addia. Sao, buscia la audio, c'è che ho in maniao. Bien, non stai trovando una proposta, ti ha letto per me, bien di.
7: Buon di, dona Gabi.
0: Bien di, dona... I, dona che dona?
7: Tina.
0: Dona Tina.
7: Ah, sì. È una bella idea che ci dici proponu, ma è fatta la proposta in apparati più grandi. La dettaglia, la costruzione.
0: La costruzione del tech, il tre tech con tutti i quadri, l'antica costruzione, eh?
7: Ci protegge la casa, io no tutti.
0: Assolut. Na, Tina, perché sei una fallita causa? Io semplicemente biame mia gron. Non sono curini una causa che pulite mai un pipince che il tech della casa.
7: Più piccinino, ma bene,
0: grazie piccione, donatina.
7: Poi
0: ci vediamo se a vus. Adia.
7: Ciao.
0: Stai bene. Ossa, così, bugertiao, denton. Se ne vuoi venire pulit caul.
1: Ciausus. Presentata Nikis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch.
0: Nossa, c'è un proposto, la guilla de cuser, la sola pels calzes, gumis per la canna, la ura d'alarm ed il tec. Tot va, si la gesta. Demain se vuoi sludare per 120 francs. Buona fortuna.

Vus essas dira schon vegnia la tentaziun de prender in mail, in a mirabella, in a ploga, ni in per direct giuda d'ina planta, scho vus mai spers vi. Ossa, vreschan se domandau, ai quel ubiu, ni ai quel scomandau. La risposta de quella domanda, udis vus cautirnus, suenter les dias cu Natalia Weber torna puspei cautir mai el studio.

0: Las novitats der RTR.
1: Ida. Ida tina magra raccolta de truffels, quella giaja questa un 20% sot la media dels ultims ons. Per su entraner entras la cialira 7% de pli giasts duvra la stat las peniculares svizzeras. Qua industrials temas a las 10, mes nome Yvonne Simon. La raccolta de truffels de questa stat è magra, tenor la branca d'organizzazione Swiss Patat se tracti della pli magra raccolta depi il cominciamento della misurazione. Concreta è da 333 militonne truffels, 20% da main che la media dels ultims 6 ons. Per cui stoppien truffels venir importats. La magra raccolta e l'import hanno eri in influenza sin il pritsch en stizun. Ina crisa de truffels na detia per obec e detia vunda per l'industria e per il consum privat. En grejunan las pendicularas nu da la stat 11% de pli giasts che durant il medem temp talon passà. Comprelià con la media dels ultims 5 ons se tracti de 13% de pli giasts, con quai l'augment grejun in zig sur la media svizzera. La Cialira e Laura Sulegliva durant il Fanadur e d'Avust hanno carmalada poter refrescentar, argumentation las pendicularas svizzeras en la bilancia. En Surselva datan manigions d'auto da posta alarm. Scol Beobarter rapporta ani tramess in a brev urgente al CEO dall'auto da posta. I va per defects vid ils bus, quals sein venits ignorats ed ils dons per parts B per ed ils dons per part B reparats con in bindel da tachar. Sin dumonda dal Beobachter all'interpresa la Chavalair, chi saia veni tolera dons per obitals che n'eren bece relevans per la segirezza. L'auto da posta faccia attenta alla responsabile dat dal personal che stoppia tra dubis davart defects lasciar aeri l'auto. En la Vishnanka d'Aglion è in grip sbalunas in territori da Duvin, sco già prognosticiata da experts. Per motivi di sicurezza, la via che maina si verduzzi in territori sur Duvin serada da pila primavera 2025. Avant radunti nemna il grip e con quai erina part dalla via d'access, iz al val sin in lunghezza da radunt 100 meters. Quai ha il president comunal Marcus Beer confermas in domanda da RTR. In access provisore che da pila serada sta in funzione. Planisai d'entant da baigiare in tunnel da 330 meters, sur da quel project decide il sovran da Lion il 27 da settembre.
0: La meteo.
1: O zwei aura da stat, je sulle lief, a fins velsa nivels e bipaux nivels da cumulus, las temperaturas maximales giagen oz 39 e 27 grads.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: An graziel Yvonne Simon. Benvenuti in Ondes Romances, qui in prima di caccia alta grigione. Ciao allo, ben in qual siete che ricordaus, la prima preda è faccia, ed ha dato franc motivi di gratulà a celebrare la preda el grigione. Celebrare qua figlia in usenus che ho tirnus in Ondes Romances con alcuna ozza di un primo animale, si la gesta di concorrenza per la patente. In tic pazienza drovi aun un prem meinus amara schon us erscheinen simple mein milia pomma jutles plantas. Ed al microfon per vus tocca mi ets di tocca kai dat gentar

0: Ed el ritmus de bailando as ella vegnida cautirnus la Natalia Weber per siu de vos act de oz, nevi? S'entrastes lui a Ruassà. Natalia, nus discurin de ve bujen freccia, nus ven tos bujen freccis, planta cun freccia amplanida, ossa aisi lubiu ni bo. De quai discurin nus duas os.
1: RTL Tips e tricks per vus.
0: Ja, in zwa magari a spassernion, sper curtins, in rom del ploghetto onge tocca ne via, poi sulle soif a quelles ploghes. Ni maila, ni pera. Quas fan vigni lau in bocca. A dos astins. Astins a sorvide quei frecch ma dir che carmala nostra squainas, Natalia. Che per nus cau el studio di negada. Astins ni bo.
2: La risposta è fitch simple. Na, pilier la frutta simplemente giù del bosch de d'un paur, que non es permis. Quest in volo e pogner cestio, que pode ci do una multa de raps, u ci svende fatta denunzio, also propi attenzion co. Exceptions doque, si per exemple schal paur mette su una table no ci descrit, ci spo pilier, per exemple, els rests della raccolta, ci svesse non o pilio, o enge più simple, ci svo simplemente domandere il paur e dir, tu ti eram vora cosim via, c'è pass, posso pilire un po' mi al dis, allora da sci non è un problema, ma se non è scritto in guata, se non viene detto in guata, allora semplicemente raccogliere frutta e scomandò.
0: Esatto, c'è l'aroma del pomè, ni il pire del mio vicino, viene direttamente sulla saif del mio cortino, also sul mio territorio. Asciò lo prendere in fritch?
2: Sì, l'ora posti quei fer. Quei crode ne pe so del uscenum no anris recht. Attenzione, co depende quell'ora però c'è centun, also in c'è centun ci sviva. Se in grigiun lo es quei permis, quei dopo er centun ci scomandan er lo la raccolta, ma c'è discurrenza se einfach co del grigiun, c'è sentie uert, veng via il ram del bösch, del centunais, l'ora posti piglierla l'una l'altra po'.
0: Bene, altro cantun sa che tutto non essere un gran motivo di vecchia plina con i vicini. In quel caso è il grigion, a stiainus, quel che viene sur nias, sur nostra saif, aber lo vale quella regla in quel caso è che l'aroma delle plante viene visi il passo poi, che è in un spazio pubblico, a stia lui prendere in per.
2: No, lo è quel punto del ciò scomandò. Also, da vente della via, fissinse erder ciò in volò. Oltre cu, scu James menzionò, c'è appunto scritto in luce qui is permesso, da quel pausa, appunto persone private. Dopo una massa ci dicono semplicemente tutto quello che ci desordvarte da mia urt o da mia palantagia potrà spiegare. E qui da è fatta una pagina online, quella a nome selberpflücken.ch e non c'è chat una carta geografica e non c'è poi semplicemente a cliccare svesse frutta. In Grigione è quella spiorta piuttosto spiccina, ma appunto al resto della Svizzera ha proprio i bgers lösi e non c'è questo possibile, also ci non è giuro se posso ir a cliccarlo sia pomo sia paer su in quella pagina selberpflücken.ch la so una survista c'è paur e c'è centunais ci dice piglia e tercenun ci so forse piuttosto della scelta vendles piccles
0: selberpflücken.ch quella pagina se vevi o buca in etti mondi o maraneo che ho asci prendere mai es blogs per fa tu argia poi a cuore tresumau prender nuot da quel che sa da buati e esce la squai des mezzen tai en tentazion l'exception scotias dic c'è la Roma del ploghe vin sin territori del mio curtin Natalia grazie al fech, informazioni preziose. A sai che io so vanno che non svende fa, io hanno un nad mai nesha un angolo in applo.
2: Gabi, nadiro che roba radio.
0: Già che na de quello scomandavo, diao oh.
2: E tu so sei ed es proprio scomando.
0: Grazie al fech, Natalia, a ti viene buon in BND.
2: Grazie fech.

0: Self. Ella ausa de fa plaza dans tei che fech important ca tur nus en tiara grejuna io concedel sincera mein in tecnia revusa so ne io. Don ia ia in certa onur a stia nu da l'prima preda per la concorrenza della patenta. Benvegni.
1: La preda presentata alla banca cantonale grejuna gkb.ch.
0: Yeah, a final mein eisische lunch de pi 8 de mauna la sise la caccia alta aviarta. Minchi di astia RTR nu da ina preda per la concorrenza de patente de caccia. Due meli eventi siade. Per saver arcuna tot a modo corretta, drovi scoadina de pli informazions. Nus drovain al nom del cacciadur ni della cacciadura. Liuk Eduras. Numero de telefonin. Adressa e nos dovrain ina fotografia dil moment fortunau per nossa reit. Io sai, io e Biars can conoscen tot les regles d'anton pels novits che nos è da traelas. Nos vain 20 animals sin nossa liesta che san vini annunziai tot els dis de caccia dentels davent da 8 toc els 13 dels 20 toc els 30 de setembr. Sin RTR es es vus a dina bain informai a se che vai us a deciai a don os gli sverda all'emprema annunzia. No loc cien, veng 21 30 per gratula a per annunzia la preda. A quai figiai nus os.

0: schancheren ins Herz.
1: Musica svizzera sin undas romontschas in moment de tensiun egl in prim moment che nus astgein annunzia la preda. Adio astgel osa fa benvegni a Andrea Mittner che telefonescia a nus de Puntraginia. Biendisar Andrea.
2: Buondì.
1: Andrea Mittner, vus essas egl in prim che se vais annunzia la preda. Adio, Donald Pleit de vus. Chi ha citau chai nua ad a chai uras?
2: Ma mia figlia ha a buon'ora giù la grande fortuna di sloppettare un bel Cesar de Chevriol a Pontresina sulla Sblais e a sul plagiar.
1: Il buc che vriel de sis a vossa figlia tucau la ladina Mittner con zon zweila schon a caccia.
2: Ella va al terzo onda caccia.
1: Adot schon in prem di de caccia giù grande fortuna co aile dau parte vus immediat nico.
2: Sì, la sua bitra mise una fotografia e scocci tocca e loro vanno svelta tutti i contatti e dopo sono inviati per davode.
1: Ah, vus mais per la preda?
2: Sì, preciso.
1: Grandius, vostra figlia Ladina. Andrea, a noi fai a piacere che la prima preda che viene annunciata è da Dina Donna e qua è per noi in gran piacere. Naturalmente invece non si piace di tutto, ma se c'è una donna che è la prima preda è fitch la greivel per noi. Fidei sotto in viva?
2: Ah, è mincia casa, sì, ma verranno una iva e domani in vin.
1: Boah, che tu ne vai in iva per scaldare e il vin lo per scaldare al cor. Signor Andrea Mittner, bia plage, a vina von in bocca tluf a vossa figlia Ladina Mittner, ella è nostra prima partecipante e la concorrenza. Divisel a vus ad adela naturalmente oz bia plage, a vina von buona caccia. Un grazie al fete, Andrea Mittner, stai bene?
2: Grazie ad ella e bel dì, arrivai.
1: Stai son vit Londra, un grazie al fete.
3: La preda, presentata alla Banca Centunala Grisuna. gkb.ch
1: Yeah, scegli a tu, Nico, va per nudare l'imprema preda. A buon blidai, questa sera ad imprem salit de caccia. E buon blidai di trametter a nus fotografias a multimedia at rtr.ch. Laus vois vus trametter vossas fotografias de las pibials moments de caccia a nus la grande stiapachter gulientir mon quellas bialas galerias de fotografias. A questa sera lu a las 9:30 Sergio Guec che fa la prima gada pli, benvegni pil salits de caccia. A forza che tu ne lu aun?
4: Iu!
1: Ah, sì, ja.

0: Quei che ist auch Rod Stewart con Maggie May, wo es leis RTR 30 Minuten sovon lös endisch eisi. Nus savain osa che la fortunata che se centes com prima sin la liesta de concurrenza per la patente da Caccia 2027 ai Ladina Mitner da Puntraginia, ni meglio dic da La Punt, e la a toccal buc Gavriel de Sis. Tutti quanti gleiti lu sin nostra pagina rtr.ch a nus nus vini nostils impuls. Liamna e Liamna d'enciata dalla caccia. Benedetto Vigni ha scritto impuls per la caccia. Ier eri Barba Peder, ad oz oisi Barba Gila ed il giat ciacen.
1: RTR Impuls.
2: A ciaccia geva Barba Gila. Barba Gila veniva mince settembre a postasi dalla bassa per ir a ciaccia, ma el n'era bec proppi in fervent ciacciadur, plitosti in filosof, il nasa dina in pauper ils nivels, sco il gion dal peder spalà. El era per quai er in pau solitari a fastizzar la selvagina, distanzà dalla solita sgruppas da ciaccia. Ma uscia n'aveva el alla fin strus in grond butin, Erna Gins Chavrils si è preda preferida. In bel dia Barba Gila mi dà vis in la ciaccia bassa, alla cercia da lieurs, vulps, firnes, pernis e da quai. Animaletta che veniva l'ura anx aietada, con balins ciantunats, il zurmirans numnavan quai crudels. Ma erbec qua gronda preda. In agiade versaire, il era già la brina, banduna Barba Gila il guaut, qua compare a l'urda quel in giat, in bel grand giat da pai lung cocen. Il giat para fic attascià, elsa sfruge filont vitles ciomes dal ciacciader e comenza l'ura al suo andar. Ed el al suo onda fin giù en il vic e la finale financiasa dal sparenz ospitans. Il zufans en immediat fieu e flomme per il giat, bat legend dal pudair mantegnair. E da mai che una ginda la Vishnanka non conosce il grazius felin, davente quel bain da lunga parte della famiglia. El resterò quai durant versa quans ons, e finché il svanesce in di sco quai che le venì, la pli bella preda della ciaccia da Barba Gila.
1: Impulse.

En 6 minutas dati las indis. Suenter las indis discurrinus con Mario Toys. Mario Toys a Ion Vergau accompagnau siu bab sin probabel la devosa caccia de Capricorns. De quella caccia a el fatg in film pils contrasts. In film ca muenta, in film ca va e un pausut la pial, denton è in film per tut las cacciaduras e cacciadurs, aber è per persona sco ti adiau e anus, muenta quei film. De pli de Mario Toys, quei è stau de filmar siu bab, sin quella probabel de vosa caccia de Capricorns, de maica, schel maso ni negat caccia en diagions, Luvessel Navontons. Lei stai vit l'under, ai vala la paina de talalas avventuras da Mario Toys ca accompagnau siu bab Toni, si la devosa caccia de Capricorns.

0: las novitats ter RTR.
1: Per la renovazione grande dell'aeroporto regionale Samedan han Chantune Confederazione us concedì il saner. Se l'inflazione cresce della vost, pli ferm che prognostica. Quen dussels temas us las indisch al microfone Yvonne Simmen. La finanziazione per la renovazione dell'aeroporto regionale Samedan va tenor plan. Scuola Regenza ha comunicato oggi a ella scuola la Confederazione concedì i crediti e le contribuzioni necessarie. La popolazione delle indische Vishnankas portate aveva già concedì la vust avanti in an i denari necessari. In connex con i denari della regione ed intanto anche di una pendente in ricorso avanti il Tribunale federale quai concernenti il diritto di votare. Tut in tut montano i costi per la renovazione dell'aeroporto a 68,5 milioni di francs. En la Vishnanka da Lyon è in grip svalunas in territori de Duvin, scoggia prognosticiada d'experts. Per motivs de sicurtat, è la via che maina si vertuz in territori sur Duvin serada da pila primavera 2025. Avant radunt in emna, è il grip e con quai era una parte della via d'access i zaval sin in a lunghezza da radunt 100 metres. Quel president comunal Marcus Beer confermas in domanda da RTR. In access provisoric ed a pila serada sta una funzione. Planisai d'entant de baiegiare in tunnel da 330 metres sur de quel project decide il souverain de Lyon il 27 de settembre. Per la parai dal nord del Sentis sur la Schwegalp schmanaccia in una crudada de crappa. Scolas autoritats annuncien en 10 fin 15 mm cubics grip instabils. Quai corrisponde al volumen de passa 20 chases d'ina famiglia. Per vi del privel de crudada de crappa en certes regiuns venide serades, in a chava de glera ha interrut il managi per qualche lagiaja en la zona de privel. In Svizzera è l'inflazione cresciuta della vost marciante main. Usse è la usce auto scoda pi 2 ons bit pli. Scol Uffizi Federal de Statistica annuncia è l'inflazione annuale cresciuta della vost si 0,8%. Expertes ed experts avevano prognosticia in augment main ferm. Concret, in chausa del mincedisch con mangiatives, benzin, resti u visites in lusteria venides pli chiaras.
0: La meteo.
1: Oz fai aura de stati li sulle liv a fins vels de nivels e bi paugs nivels de cumulus. Le temperaturas maximales giagen oz tra 39 e 27 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: Ma Tony Toys, biars vegnen ad un conoscerel sco anterior veterinari della Val Müstair. A Jon Vergau, cun 8 tons, a salius per la ciunav lagada, a caccia de capricorns. Siu fegl Mario a domandau, ai quella de vos aga?
4: Beh, non son propi dal tot, se ur, ma i piuttosto sarà l'ultimo, perciò la prossima avessi circa 90 anni. Io faccio fatica di creare ce la vigna, ma sono questi mondi intorno. E si va a usare molto discreto, ma vigna a bastiere.
3: Bleib sinceri che vengono dal cuore di Tony Toys. Siu fra, siu figli, al Mario Toys è stato scattermai al studio, a noi va in discurio, coglie stau per el di realizzare un film documentari de wart la devosa caccia de capricorns. Vais gust? Jaue, lustai con us. Io son Gabi de Gonda, ben vini.

0: Vostad las RTRs endisch in Olsiata, nus vegninter in a historia che vatten ormai e in tic sut la pial. Per gli imprem di da caccia, vai e caupa la caccia.
1: Per vus al puls della chiaccia.
0: Vus vais mincia dies ons, astien cacciadurs a cacciadurs del grigiun i a caccia da capricorns. Toni Tois, gli anteriur veterinari della Val Müstair, el ein dels paucs cacciadurs grischuns can ons viu fa quai cun sia tonto c'ons. La ciunavla gada. Siu feglia al Mario Tois a saviu accumpignà el schonavon curontons a caccia da capricorns ad al Mario Tois ai cineast. Per la caccia due meli a 26 a Mario Tois fatg in film, registrau, filmau, siu bab al Toni Tois a cajun della caccia da capricorns de Leon Vergau. Al titel de siu film, che deve se els contrasts, a nom L'ultima caccia. Mario Tois è staus quest'iamna che ho in casa RTR ad iau hai stiau discurrer con el de varzies experiences. Mario Tois, vos vai schon realisau differents films sur de d'animals, sur de la caccia. Neue ressentis vos ossa la differenza d'entre el film de caccia con vies bab per liont con tot ils auters films de caccia che vos vai realisau?
2: La plus grande differenza d'era garantici d'era un po' più difficile de avere la distanza emozionale o con altri plec, quella distanza non esiste se faccio un film sulla mia famiglia. E qua è tutto in or può essere un vantaggio e un disavantaggio. Optimale è se si può tenere una certa distanza emozionale, perché qua lascia il lavoro blair più indifferente da quello che capite e alla fine è la garanzia la più grande che ha tutti i portretti da quello che è proprio capita. E in quel momento c'è il vento che con le emozioni della storia e si involva viene al più greve da allo stesso momento lavorare davanti alla camera insieme perché con una macchina ci non ha emozioni e non fa decisioni tenor le emozioni, so, si capita als proprio bello, è più semplice da tenere sulla camera perché tutti sono contenti, ma si capita als ci non è bello. Also le emozioni forse ci non declarai negative. Là hai dolore, appunto quella dolore in tintai, e di desbler più greve allora proprio da resto con la camera sulla storia perché tu hai quella le stesse emozioni con quella persona che tu filmas forse e tu badas da ves co disagreabile cioè quel può essere.
0: Mario Tois, con 9 anni, di la prima caccia de Capricorns de Vies Bab, lui è vus, già stai con el, vai accompagnare el. Ci rigordien ci sei restadas de quella in prima gada?
2: Also, bler portrets non hai più e non ha più una algordancia alle emozioni che non ha, cioè quadra una grandissima avventura, una tensione e semplicemente als straordinari da dire in questi mondi dell'ombrail. Ci sono stipse priels da mince tem con freide plövia in queste scoste in cui c'è Capricorn e qua da sperme sbab, ci madea proprio quella saiurezza, cioè qua tutto va bene, e c'è ci miserre sta bene in algoradanza, e c'è là mia vista, d'era in sé be su mia storia, avete sé be a mai e mia sbab, e es Capricorns d'era in più qui, perciò non può avere un'avventura, ma la vista del Capricorno, dell'animale, ci vuole vivere, e ci viva là in quel mondo, quella è più cresciuta allora in questi decineri, c'è una più di vivere.
0: Yeah, quella fascinazione che piensa, e lui è cresciuta, e Mario Tois, quella è sets davanti a un scacciador. Hai dato figli biada a raccontare, a per quella situazione, capita il momento, Fijenos usa impertacts musica a suenter, lai nos se capesce se ve coi estau per Mario Toys de fa quella experiencia ad è de prender si a filmar sequenzas pulits surprendentes con siu bab Tony Toys de stai Vitlonder.

0: Mia mia cuna chacha cun bab, quella canzun vai grad in tic a prau cun nossa tematica. L'ultima chacha, quel nia film documentar da Mario Toys, el è cineasta e dalla Val Müstair vive la Val Calanca. Quels dis el staus tirnus en casa RTR, tier la filmada da Jon Vergau, che la fac cun siu bab, si la dvosa caccia da Capricorns, aisi bu propi iusco quecai. Era divisau. Un stil de Italian Prem la caur Capricorn. A Tony Toys tocel book Capricorn. Un stil del plager a l'euforia esistau in a terrada pel protagonist del film. Que vesins fec bai nel film. Adio ha voliu saver de Mario co e questau per vus. Mario, che vais filmau quella sequenza en quels moments forse è fec disillusionant.
1: Quella era in mince caso la più difficile e più greve situazione che una finosa esperienziasse con filmare da documentari. Perché era al contrario della euforia, era proprio la fora sciura delle emozioni. Tristezza, rabbia, quel sentimento che si acciava anche la terra o svanire dal mondo. Forse la tema da perdere la vista e quella voce o quel portretto ci viene e c'è chiaro davanti ci mossa copicen e forse è total che tu puoi essere e giusto davanti cresce davvero tutto far giusto. Also tu hai questa emozione in te quella è il mio bab perché è il ciacciato. Ma io ho scoperto viel e grande empatia per la stessa emozione in me. E da sper quai funziona però al filmader, oh? Io sono là per lavorare e quel sa ossa c'ha talo proprio le storie. Se tu non tieni la camera in mano e filmas, allora perdi in sé la storia autentica. E quai era un tal combatte, conflitto anti mai scoccia non amo mai esperienza. E tra quai non vei una pruna. Material, e hanno ben filmato proprio tanto che c'è rivia da tenere ora, ma avesse emozionale, ma alla fine deri a bot per quinter le storie e proprio ervezzer. Mm-hmm. Questo momento sciur per un ciacciader.
0: Vuoi persuadere da tutina continuare con la filmata?
1: Grandi discussioni non vengono più. E dare un pasco senza che non avente vela in avanti, clair, ci va in avanti. E questo è la vita. Noi abbiamo sulla ciaccia, dappertutto, in fare errori, sbagli capiti, e non aiuta nulla da voler dire no, o buttare non tutto e dar su. E se sto star su e dire in avanti. E per elder, per esempio, è clarissimo che la ciaccia continua. E tra squadra per me è chiarissimo che la storia continua, la storia non è finita qui. E qua non è il momento di fare una decisione o di dar su, né la ciaccia, né la storia o il film. E tra squadra, senza grande discutere, era questo chiaramente non è in avanti, non abbiamo due semestri di tempo e non ci tengo. C'è la storia che la vita scrive, ma ossa è garantita al più nascente momento di semplicemente dar su.
0: C'è molto quell'esperienza per voi personalmente?
1: Mio bab ha potuto dire in avanti ciaccia e perché al primo si è al buco invece della ciavra, al potuto ossa mo si è la ciavra con secondo, semplicemente compaire una multa. E noi continuiamo la ciaccia e per me dare in sé schon un po' quel sentimento schon der bot qua c'è osse un po' es qua sco ir e mostra al mondo c'è noi schon le stesse mo capabel de ciuffer al giust e de esser buns c'è ciaders c'è no fa un errors e naturalmente c'è un po' in discuta ma nu a bler e per mai dare qua proprio con grande sorpresa c'è mes bab che c'è velura da 10 dies proprio la possibilità di sluppetar la ciavra giusto in quel caso c'è orde 6 20 o cor ven la proposta o da fatta la decisione c'è lascia vivere questo capricorn cul motiv c'ha la vis c'ha quis capricorn stes bemorer per til contentar e c'ha quai non può esser al motiv de schlupetar un animal. E quai dera per mai una transformazione c'ha mes bab ha fat talmanch bella c'ha quai dera un moment forse un dels plü bels c'ha vea in 40 anni c'ha sunida ciaccia con el.
0: Aschia Vesa Mario Tois, al svilup de siu bab durant tot quels ons ch'els in ia caccia anzemen. Bica Mario Tois ai staustrenus en casa RTR per presentar a discur davart al film L'ultima caccia e quel film documentari de Mario Tois cul titel L'ultima caccia muossen als contrasts domenica proxima las 17:20 in SRF in a cica Bobo Spitia sa schon osa mara quel film sin nossa applicazione Play RTR ni natural mein e el reit sin RTR.ch.

0: jamais été. Il y a les indiges mesa à Yvonne Simon et Samtiada avec les novitats. Oh, ah, pardon, Yvonne.
1: La finanziazion per la renovazione dell'aeroport regionale Samedan qual ava tenor plan, sco la regenza a comunicia oz, a ella sco era la confederazione concedi ils credits e las contribuzions necessarias. Tar la paraida al nord del Sentis, sur la Schwegalp, schmanaccia in crudade de crappa, sco las autoritats annuncien en fin 15 mm cubics grip instabils, qua corrisponde al volumen de passe 20 chases d'ina famiglia, previd al privel de crudade de crappa en certes regiuns venides serradas. Las pendicularas svizzeras han gina stat de record. Dal magien fin la fin avost han las pendicularas registra 7% de pli giasts cumprella cul l'on passà. La cialira e Laura sulle lieve durant il fanadure d'avost ein carmalada pudair refrescentar. Il pli ferm augment no de la part sura bernaisa su andadal grijun.
0: Grazie, Ivona Nussmarensch, Laura, fa vina von buona luna.
2: La meteo.
3: Presentada la Source IT AG, vos specialist IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Jebein, O2, Wienerwon, Aura der Stadt, malgrad. Als Welt der Nibels, eisi per grande part, in die plein Soleil. Ella Region de Quere dati tocca 27 gradi, l'engi di Nauta radun 20 gradi. De maun ai strusch nibels ai vin a da in di de caliras puspei in di de stad cun temperaturas maximales de tocca 30 gradi. A forse si zun aun de pli. Denton nus marain vina van, el di a selvain la buona luna. Da propos buna luna, l'ainus se capesce se ve, ai vignu fac preda, ani fac preda en Valschtiarl. Valschtiarl, no chi da de queda sia tonta che c'è durs che van a caccia exact leu. Venus termes, Livio Chistel cun la camera. El ai en curt moment ir nus in lingia, nus vain en mincecas marvellas. Cieca marcia en quels moments, en va a Stiarl, elustria del vici.

0: Lucas Graham è quest'au con Love Someone. Vostet lais RTR 22 minutes avon las 12 aisi e nus l'ainsave scelzan fac butin.
1: Per vus al puls della ghiaccia.
0: Also, es ist unter tut Persula kau el Studio der RTR, weil ich schon zrevenu kun fich, fich, bia bunes novas, kacha durchs getrametten Fotografies, bials butins. Denton, os lainus SW. En Schjarl, en Val Schjarl, ai de quede si attonte kacha durchs, bei einer alte Konzentration de kacha durchs en ina Val. El liu al Spezial ka Schjarl a ka lau portenals. Che durs a un elustria del vicet lur preda ad els tiren vinavon quella biala tradizion e part da quella tradizion de dots ai e mio collega Livio Schistel ca ai a Charles elustria benveni bien di Livio lu ani giu fac butin als che durs de Charles.
2: Ja, bien, ja. Io suppongo che in un'altra fotografia della preda è arrivata della Val Schjarl, ma c'è un vero per Charles che è venuto a spendere sia l'Ustria sotten. Adesso è lo scheo con

0: Abian Grant, che ha usato da voi tre anni a dire l'impremio se tauzze c'è, ad ozze capesce, e se tauzze c'è. Qual è quel sentimento?
1: Ma è bello, non si capisce proprio da sai. Tu devi avere un po' fortuna a funzionare quest'anno, ed è un piacere non ci a funzionare. Un cervi, mia bestia prediletta, perfetto.
0: Eba, ich glaube, ein paar Klitsch, Fortuna, aber natürlich ist es bien, dass er in Liuk noch in Safa eine gute Katze ist. Er war Charles, der Finesse ist im Park National. Aber was ist schon? Was sind Sie schon?
1: Es war schon ein paar. Hey. Also, ich dir, aber noch als primes Dich, um Palsolid, Fitch Buns, die Dovre Blere Fortuna, an Dünen des Tschä, es ist ein Erfindjahr, aber es war schon ein paar Beine in der Quie.
0: Wir setzen uns steigen auf die Kamera, die war die Daude. Pender si, la charva convevla 71 kilos, credo. Senza c'è, io sono stato plen se, non si vede che è un calcio sotten, si è stato meno vomis di oltre a mince casa. Ma, qui da, c'è un... Also, c'è un streng di maneggiato con quegli animali?
1: Sì, vuole un po' condizioni, un po' know-how, dito in buon romanzo. E loro hanno la voglia di dire. E tocco a ci vengono da voce, ti ho potuto trarre, altri... Lo posso dare a buon'ora in posticcio, ti lascio l'opetà a buon'ora, ci posso dare tutto di, far pacifico. Lo so, visco ci di.
0: Io vedo in gran smile, mi dice che ha visto di me. Ma io son, e dato forse gli altri vedo, quella televisione, in svezza, bia se un, io son un po' barbaric, non c'è di incacciatura di qua?
1: Per in cinci non ha da ci fare noi con ciaccia o ardore, per solito un po' barbaric. Si può anche dire di farci un po' un gran plet, ma... Qua tocca però di non hai il mezzo per fare quei otter. E tocca però la ciaccia e crea minciunci, mangia ciarni in clea, qua ci guardò, ci povera roro scea. E noi provando a fare quel col più grande rispetto possibile verso la bestia. E loro impassano anche qua d'aia, ma qua tocca però.
0: Scel se un eus od le scouches. C'hai qualche taurvese propi o, que vesens lo questa sera el telesguard, no che nos reportein del premio de caccia cheu de la Valschal.
2: Grazie Fitch, Livio, cordiale gratulazione a signor Grant per quella charva per siu butin. Yeah, a nus sprein e a celebrein sin de vese lo les als malechs questa sera el telesguard. E c'è che un level on di central telesguard dati lo nel slits de caccia. A chi sa se ven lui slits o della Valschiarl en minche gas fiesi plagi.
3: Bravus. Al puls della ghiaccia.

0: RTR in 10 minuten avon las 12 aisi per meisel ures da surda al microfon. A meia collega Georgina Janki che è tornata plein forza o da sias vacanzas e la meina vus oz tras l'actualitat en compagnia da ursin che dis. Ja, qua fossi stau da Gabi de Gonde pel moment. Io sono puspecau per l'ura de las gratulazions a las 12 mese a dia s'allegrels in tot als buns auguris che vus l'ester metter segi qua con als e-mails che vini ni via telefon, ni via messaggi WhatsApp. Oz il 3 de settembre. Yeah, dotz il 3 de settembre, jem prem di de caccia, a dotz, vajno zaštjau, nu da, sko am prema preda, in a preda da dina dona, la dina mitner kun siu, ke vriel de sis, ela a ilam prema, ke vinjede annunciada, a sko siu bab, Andrea Mitner, a dečoc, veni si jir fac in viva.
1: Ai, amici a casa, sì, ma varano una iva e di meglio in vino.
0: Yeah, a tutto discus è uaul, probabile è... Quasi dibel stoni forse tenente che il celau per bo spunta la selvagina. Bien, ad osa resta mi mopli da divisa a vus in biala pausa da miez di in bien appetit a nussudin pitart. Stai bene? A bien appetit.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Suenter las vischneuncas concedan e cantuna confederaziun plirs milions per sanà i aeroporti a Samedan. Honur pil center da sanadà d'Engiadina Bassa che survegna il prim montagn del publicum. Durant spitiasi la sentenza il process Bondo a Piz Cengalo e in chaos alla testa da vischneuncas preoccupai.
2: Calcun mo una volta dice di venis presidente comunale con una chiama in presum e garz in quel process con schon una certa tensione, melchietezza.
1: A preoccupai ens è la regione della Schwegalp, nua che grep del massif del Sentis schmanaccia da Curda. I els dodis, io son Georgina Janchi, in bi a bien mezzi. La finanziazione per rinnovare la piazza viatica regionale a Samedan s'avanzescia tenor plan. Le novità oggi Ursin Kadish.
3: Scuo quai che la regenza comunicescia, an il centun grigiun e la confederazione concedì il credits e le contribuzioni necessarie da mincemai 6 milioni francs per rinnovare l'aeroporto a Samedan. La popolazione delle indes vischneuncas pur tadras avevan già concedì la voce 2025 il deners necessari da 38 milioni ed una garanzia per credits da ulteriors 20 milioni francs. En connex con il daners della regione ed entanto anche di una pendente in recurs concernente il dreccio da votare avant tribunal federal. Tut in tut, vincuenta cun costs da 68,5 milioni francs per la rinnovazione dell'aeroport. En la vischnanca da Lyon è in grip sbalunas in territori da Duin, quai sco già prognosticia da experts. Per quai era la via che maina si verdot sarada da pila primavera 2025. Avant radunti in emna, sa il grip e con quai era in a par dalla via d'access i aval per lung in ciancun da radunt 100 meters, ha il presidente comunal Marcus Beer confermato a RTR. Da pilura e mo in access provisorica in funzione. Planisà è da vaeggiare in tunnel da 330 meters. Zurdo quel proiect decide il sovrano da Lyon il 27 settembre.
1: Il primo montagne va uon in Svizzera francese all'interpresa Freelab a Fleurier el canton Neuchâtel. In firma che produce indrezz per mesera temps in diversi sport. Il primo montagne, quale dotaus con 40 mili francs, devenio surdaus ozevo mesgi. Ad in premi venie el grigiun. Gianna Maria Cantieni.
4: Il Center de Sandà Engiadina Bassa a Scuol unesce tutte le istituzioni de Sangadat della regione sotto in Tec, da Wellness toccantier Madagina d'Urgenza ad istituzioni de Cira. Radont 450 persone lavorano al Center de Sangadat, che survien uon i primi di pubblicum di Primontagne, che dotò con 20 mili francs. Traintre i sis nominos i ersto Dolce Perla Gioielli de Poschiavo, che produce bijuteraia faccia a man. I primi e venia surdo oz ai forum di Vents a Berna.
1: Adosse il cantun Appenzell no kins mera preoccupai si adosse in a parte del massif del Sentis.
3: Si surla Schwegalp en plir sektur serats per vida privil da bova. Alla parait del nord del Sentis en radunt 15 mm kubiks grip instabils e schmanatschen da sbalunar. Quai aveva in pilota la rega constatà ed annunziò su entri in gol da salvament. Su entri examinazions da geologs, can musà che crapa crudanta pudes venir en fin plir sektur sur la Schwegalp en quest venit sarats. Er la ciava da glera sur 7 hütten e venida evacuada. La senda da viandar ufficiala sulla Schwegalba 7 hütten mainia bec en il sektur privlus, aigi num. En il grigiun an las pendicularas nu da questa stade indisch percenta pli giasts che durant il medem tem talon passa. Cum perlia cun la media dals ultims 5 ans es in plus da 13%, cun quai e l'augment grigiun sur la media svizzera che monta a 7%. La Cialira e Laura sulle liva durante il fanadure d'avost hai ancora malata pli giasts per se refrescentare in las montagne svizzeras, argumentation las pendicularas svizzeras in la bilancia. En Svizzera è medis da casa e medis du fans malcontents con las novas tariffas per far giù quint. Ir vai per la tariffa Tardoc che reglescia quans custs che il medico può far valair per las examinazions. La nuova tariffa Tardoc era venita introducida lanciata da Lon per aumentare la valur della medicina da casa. Tenor la federazione dels medis da casa ne quai però bec carteggia. En incins centuns fadigen medis ossa da main cavant ed in general vignan ils custs per trattamenti ambulans a crescer. La federazione pretenda remedura. La raccolta de truffels de questa stat è magra, tenor la branja d'organizzazione Swiss Patates se tracti della pli magra raccolta registrada. Concret, hai da 333 millitonne truffels, 20% de main che la media dels ultim seasons. Per quai stoppien truffels venir importats? La magra raccolta e l'import hai nera influenza sin il prec en stizun, in a crisi de truffels na detia per obec, i detia vunda per l'industria e per il consum privat.
1: Ed avon che vus sapineis per tutta nor i a cava vos truffels quaecau approfundinza un oz da mezzgi.
0: RTL, il magazzin a mezzgi.
1: La tragedia al Piz Cengalo cun och morts aves l'anteriore presidente comunale deveni sentenziada fa ton sco scadina la testa di una vischneunca quitaus.
5: Saluto, sto in Sdina, vende lanciato con un paese, buona mancia una persona, con un paese alla libertà, also se qua fa di scuola fosse qua proprio bene.
1: An qual patraci de persone che chiamunan vischneuncas? En engedin auta freina in plogn che iam pendens midadas ad adattazions vidi jurari de bus, affan ei en quei moment e gref cui va per bücceta.
6: Nosa granda lavura es un po' cul centum e cul stedi guarderci pe a cedi nu a scu. E lo es tuad un po' enti las nuvlas, cici surpiglia l'ultim ce.
1: Debacle Schweizer al Davos Grand Slam de tennis della stagiun, tots scarpicciai schon en runda in di US Open. Propi tots? El single gie d'Anton el double scienza un sparà, sil grigiun Jakub Paul.
7: Grand Slam sind die Turnier, wo man spielen will, ist das Ziel von allen Tennisspieler. Wenn man das mal geschafft hat, ist dann auch ja, ein spezielles Gefühl.
1: De sentiments a fina mira sen quella stagiun de tennis che schon us sia meira al raquentau avon ca parter per New York. Un premgi della caccia grigiuna cun aura che bu propi la giavijada per fa preda.
0: La meteo.
3: Era il terzo di della tonfai aura d'estat. Bler sulegl, nivels, moen vels, fins e le temperature maximali e noz tranter di schnofe 27 grads. Erdemaun esi sulegliv e nivels esi da cerciar ed evin pliciaut, cun fine 30 grads a quira. Sonda, vinils nivels lura puspe pli spes ed i dat anc 26 grads.
1: Antonio Zegno, 8 minuti svergaulas, 12. In G, avon una sentenza che vince picciata con pulita tensione, quella del processo in connex con la bova a bondo che ha costato la vita di 8 persone. 9 anni su entra la catastrofa alla dercira regionale Malogia, ricapitulau ed interrogau. Totils accusai pledescion simbucul pons. Accusata è l'anteriore presidente comunale della Bargaglia, Anna Giacometti, che s'aves vini sentenziata per via di mazzamento per negligenza. Seu destin la vini pensiv, sbene qual presidente comunale. Prisca Bundi.
8: Tre differentes vischnaunkes, tre differentes regions. Aita Zanetti, presidente comunale de Schuol en Engiadina Bassa, Nora Saratskazin, presidente de Puntreginia en Engiadina Auta, a René Epp, presidente de Musté, se somla sur selva. Els tots en capos en vischnaunkes Montagnardes, cun en qual senda de vienda, ad els tots persecuiteschen el process de vart la bova de Bondo.
9: Naturalmente, co, tot otters presidents comunals con una certa tensión e con un certo piser.
10: E garz in quel process con schon una certa tensión, melchietezza e hai sum plein buander scuce che vuole fino.
11: Also io mi rende total meine sel fiche intensiv se quel process primera come il risultato de quel process.
8: Anna Giacometti, l'anteriore presidente comunale de Bregaia, ha stuia vondertira per voi di una decisione che la apriu sin cusel d'experts, sco ella di. Che cui esce bediau, a chi da dos forza schizun in a sentenzia per ella, cui motivesce bedie grad la liaut de surprender tals uffizis. I se gli desonos greve wunde dem flaliaut che s'engaja, usce Nora Saratska zin.
2: Calcina moi una volta dice di venci presidente comunale e con una ciamma in presum e che là è naturalmente un impissamento
10: Haici probabil nu fes più simpel de chater li ci smette in disposizione per quella carica.
8: La madema crena scola presidente da Punt Reginia da Terrone Epp.
5: Salus sto in dine vende lanciato con in paesens. Buon man c'ho un persona con c'hai paesens alla libertà, also se qua fa di scuola fosse qua proprio bene.
8: Adaita Zanetti va a un pleliunc. Vediamo per presidentes a presidents, vegni l'area usce plefina.
12: Persone si mettono a disposizione, in quelle commissioni ci valutano il privo, facciamo un pisese, non ci saranno periti in avvenire.
8: In scadin cas sen els fitch spanagiai c'è sentenzia ci dat vendredis. La finale se vessen els tutz treus vegni alla madema situazione sco Anna Giacometti. Asche la venis propi sentenziada provede mazzament per negligenza, lu prendessen nora saratska zin a Rune Epp Masiris.
10: E cerces in mince casa il discorso con nos experts, già c'è sece nus venze differente sendes, ci sum erzo a surveglenza, e studies, ci des de pilier masures, ci des de serer sendes, ci des de nir activo, ce ce pudenza fer.
5: In miras forza un intec, a un ple detagliau se su, aber quai foins de principi son, ni aber tot sa ins mai evitani.
8: Aita Zanetti da Furton les bide commenta eventualitats. Ela spetio signa giù la sentenzia a miralu vinavon. Ja che sono sa klar la sentenzia da vent in cas da precedenza. Che vin fit probabel ava influenza sen decisions futures.
1: Duas presidentes ed in president comunal cun an qual patratian torn lur mandat che se ves tot anor situaziun a Schabetz ia finis il beun da Cusaisch qual cas da Dana Giacometti che era presidenta comunal da Bergaglia cu la disgrazia da Bondo e Schabigenda. La sentenzia del process qual a vincipicenda da meun delus che pesce gron tema cautier erter. La purgida del transport de busse in Engedinaulta, les Vishneunkas ne vende Bergaglia tocan Stjampf, ca ande paga 2,1 milions francs ion 2027. Scia il preventiv ca la corporazion de les Vishneunkas de Engedinaulta pil traffic public a approvau ir. Decideu anza e de vule fan qual midada ad adattazion di urari, mo per se ve fa jetz es ion de speciala decisiun de din plogn pendent. Florinjuan.
13: Da spetchel chatum grijum o aderia a la bus e services a las linges da bus in Engedignota per il zanz 2024 fin 34 o que do disgusts. La firma ci non occlapò quella incumbenza o fa plent zieva questa decisione del 2023. Quel plent es in ceduna pendent e blocca müdamens gevijos vide la spürta del bus in Engedignota o Sheru e Tratti, il presidente della corporazione delle svinenches d'Engedignota per il traffic pubblico.
6: Nous voulons être si vest, quel plein vest et notre de d'être tres, c'è spolura reagir et faire quel speech et smidament, quoi punto la linge de Punta Regina Samoretzen, ci desitza una ferma linge et square quella roba speech, ne scoupe la scolars de Stjampf per ir a mangiare, ma si dice quella roba se può mettere in tu. Lo voulons schon ir als sus javus del comuns et de la population, quella bilenza d'une si.
13: Quel spiedamento sa energia resguardos il budget 2027 per appunto poter reagire ed aver pronti il smetz finanziils. Usche em las vginenches da Malugia fin Schampf, tenor quis budget aderia, da paer in tot 2,1 milions francs per la spürta da bus il Engedignota da quist'an civin. E già che le linges da bus vengono sostenute dalla Confederazione e dal Centum, anzi a tenor rati e cola andar via per nire a savare quant grand c'è il sostegno finanziario e il loro proprio per l'anno 2027.
6: Ed è questo per il momento il nostro grande lavoro, è un po' er col Centum e col Stedi, guarderci per accedere in una scuola, er l'osum per domande avvierte, scuccia zocca po'. Mittent il Gran Cusall an passò, sono per discussione sco, e lo è tutto un po' entro le nuvole, ci si sorpiglia l'ultimo c'è. Questo è il greve per il momento.
13: Usce, non si può nemmeno dire precis quant c'è le svinenze d'Inge di Gnota stiamo allora proprio per ir la spiorta da bus per il 2027. Intenzia usce discussione sul Centum e Confederazione capitan Minchan, spera ruedrati c'è la domanda avvierta dal plent d'incumbenza nia risposta ben bot.
6: Ossa in sé, es pareix a xonxa que vés denir quist d'invierno vesse venire. Also, la scrivania è stress e ora aspetta in sé la decisione. E se non è mai già vacanza in questo castello, se allora vesse venire in otto questo invierno.
13: Schades allora proprio schön erwähnt, als possa fer ils müdements giavijos fide la spürte de bus in ingedignota. Qui, per poder sporger alla liet ci drove il bus, uraris e linges adattides allur bsünz.

A quai è tutto del magazzino da mesdì che venius preparaus e presentaus da Dursin Cadiz e da Gheorghina Ianchi, producente Prisca Bundi. Nos magazzins e massa auter per teclali, germerà, flais, cuono, cavusleis via nostra pagina web, ni lo è l'applicazione Play RTR. Ad Antonesi, grazie da un vegn vergau las 12. Tocan che dat las 12 a mesa devin hilaric, accompagna musica, vostra pausa de mesdì.

0: E con l'energia di Beatrice Eglies vignu las 12 mesa.
1: Las gratulazions.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: Yeah, adotz el 3 de settembre in di de fiesta per bain en quale jubilare et en qual jubilare a cau. Sinon des Ramonches, vegni tremes gratulazions de Pezza Cantun El Grischun. Questa vez è vus fa con telefonare al studio ni tremetrenus in messaggi WhatsApp. Io son Gabi De Gonda, a fece la vus in Stagn. Benvegni! Jesko, dienen ce vai nus tils juvens, mein anzi, elas vegliadecnes, al nie pi juven de la rece de dots. Aton sco io sai è schon giù clic de caccia. Ad auts anniversari. La prima gratulazione va nominata main ad Andri Tomaget. Ella è de Tron, ella è il fravi d'armas, ad el cumplenesce ozio trentavel anniversari. A pagli Andri Tomaget vegni una gratulazione dalla famiglia, ni meglio dic, dalla famiglia che è stata iscritta per Andri Tomaget. Car Andri, il temps sgola, a già astias di festival ti trentava il di de nascienza. Nus tots sto in en reccia, a gratulaina ti de tot cor. Nus divisaina ti mo al meglier. Ti va stai a via, cun persuasiun, ad impondes massa temps ed energia per te a facenta. Nus essen loges de tai. Gauda os lasuras un pau piru a saivels, cun exequitiu passatemps preferiu, tiu hobby, la caccia. A nus se la grinda fa in viva cun tai a cuti turnas a casa. Al spicar salit de tai amicia Jessica, cun Omara, al bab, alla mumma Gianna, al Pirmin, cun Dario, Annina e Florin, cun Gianin Carli, ad in special car salit cun una gronda strocla de tiu figliol Andrin. Andri Tomaget, el a oz in grondi, quittiau, el a oz el a Südostschweiz, el a Jusuliemitur de radio e el survegn e la schediola de RTR. El survegn la schediola per cui che sia mumma Esther Tomaget a telefonau per gratular ad el con la ceramica fina de Sint.
3: Telefonau, ni hem provau de telefonar per gratular a Andri, mi es fill, sin siu trentavel di de naixença, a de Andri a ye, que te du, de la jo el clit xots de cita in cabó, xots en de maun, baul. A cui fet special, a d'opere l'hora van tot fet special, a nos ven tot en temen fet gran plige, gratulaine del de tot cor a divisoin tot tot bien, speraim che sappi prendere os in tec pi pacific durant quella siamnes de caccia.
0: Sincera gratulazione poi ad Andri Tomaget per sia preda a naturalmein e per siu anniversari redon. Fus bun mein in tec curios scha Andri Tomaget sorvignes bu musica da Matiu. Cauzel con se canzun favorita al buc camoc.

al matiu cun Buc Camutsch. Quella canzun ve nus udiu oz pel 30° anniversari de Andri Tomaget de Trun. El cumplenesce scodic 30 ans ad oz alaun giu clic. A fortuna de caccia. La proxima gratulazion quella va a Surcasti. Ni meglier dic el de casa Val Lumnezia, l'unica Marcella De Rungs de Surcasti ai sesenta. La Marcella De Rungs cumplanesce ozio 80° anniversari. A per vus, dona Marcella, vai nos reveniu duas gratulazions. Vossa famiglia scrive per vus, cara donna, cara mamma e tata. De cor gratulainus a ti sentiu 80° natalezi, gauda in biengentà, alai festivatei. Car salits de ti uom Luis, de tias figlies Prisca, Matilda, Martina e Renata, cun famiglias. La seconda gratulazione che vai per vus, dona Marcella De Rungs, quella vien dil de casa Val Lumnezia. Els, als conhabitons e conhabitontes, la meina casa e tutto il personal del de casa Val Lumnezia, divisione vus tut bien, ad els gratulation cordial mein, a divisione in bidi de fiasta. Marcella De Rungs, vossa famiglia ha divisau per vus in a canzun del cormische dau Zuraua. Quella canzone è neanche veglia, venite cantata la prima gada Natal 2021, causella per vus, mia Cina.

0: Mia Tina, cantau del cor Surawa. A quella canzon venus udiu oz pa la Marcella de Rungs de Surcasti. Se senta el de casa va l'umnezia e la cumplenesce oz 81 ans. Sincera gratulazion. E la proxima gratulazion va Sil Miraval, a Sogn Benedetg sur Sun Vitg. Lau sa oz la Marta Fri Festivasio anniversari de 93 ans. Per vus, Marta Fri, ven us reveniu ina gratulaziun de vos cars del scriven «Cara mumma, cara tata e basata». Oz astes di festivà schon 93 ans. Moina cifra. Denton schins mira, c'è che ti fasa un tot ente je veglia decna. Gi da illustria, da trocas, fa paun de maila, spezlis, buns desserts, a buna mein mintje di a un gentà per te scars. Bode capi. Un grazie al fec per tot, a nus di vigein a un bia bia las ures, el ravoll de te scars. Cun son, cun tiu un prem, zot beadis, a Lucas, al qual che fa gron plage a ti. Cordial salit da tia figlia Manuela, col Toni, la Lin, col Gian Andrea, ed il Pin Lucas, la Jana, col Mauro, al Sandro, al Ramon e la Jonna. Qua è la gratulazione per vus, Marta Fri, ed è tutta la squadra RTR, divisa a vus, Marta, in B, di de fiasta, a tot mo il meglio, per vies nief on de veta. Si la gratulazione per vus, stati in canzun del Korntaler. Alles Gute zum Geburtstag. Per vus, Marta Fri, mol meier.
1: Oh, meine lieben kleinen Freunde, seid ihr alle vollzählig? Gekämmt, gewaschen und gebürstet? Und habt ihr alle eure Blumensträuße? Na dann geht's los.

0: Alles Gute zum Geburtstag, die Korntaler, Musica che venide giavijada per Marta Fri del Miraval sur Sumvic. Cordiala gratulazione a Vinevon tot il bien e la complenesciots 93 ans. A 12.30 minutes von Lina Biatems resta un per vossas gratulazions al telefon col 0800 2021 30 ni contrametranus in massadi WhatsApp al 079 200 70 07. A trenus vai Vinevon, congratulazioni.
1: Les gratulazioni.
0: Quai moment che vus telefonais vai proprio Vinevon con les gratulazioni. No lochien, ven venti chun 30. Per trmetter, vos auguris de pezza cantun, launa che vegn oz, fac fiasta. E din sascia e gratula duas gades e treis gades ad ina persona. Fos volum prima ga. Bic vus stais en nossa compagnia.

Quello che va stato Lenny Kravitz con The Chamber 8 minuti avon Lina a noi ben sovvenire una gratulazione via messaggi WhatsApp. A quella hai pel roman Marcus de Mont de Lyon che sa festival sius Gisia Tavel di Dena Sciencia. Cau stati scret, de tot cor divisen tes genitours, Manuela e Corzin, tot bien a buona sanadat a bia plage de tiu imprendisadisco house techniker. Oz va ella fufrnia a da bal a quera. Ella a gran plage del sport, Roman ai e fendel de la Union Sportiva Schluein Lyon. Gau de tiu bidi a Cars Salitz. Al Roman Marcus de Mont, oz disiat ons sincera gratulazion. A chavus leis etter metter gratulazions figioi quai 0800 2230 in titel de musica vos plaits personals ca tocan al cor de quella persona che sa oz festiva 0800 2230 ni messadis 079 200 780 07. Vai os de gendrec, 079, 200, 70, 07, exact. Oh, yeah.

0: Vostad la RTR 4 minutes avon Lina Aisi ed hai dat ina gratulazion che venda al Vajain. Ina biala buonasera dona Renata Simeon. Benvenuti dona Renata, è sascau?
1: Io sono a storia. E la nostra gratulazione va da Dalvejang, da Vazzerol, al nostro figlio, Patrick Simeon, che da Stiotz Festival, il cesto cantava della scienza. E la gratulazione è naturale dei genitori, principalmente, della sua famiglia e del cesto fra. Di Vajain natural tot bun per an avant, esperanza in carsaira e una bella lavi asantupada.
0: Fegbi, vi sfei Patrick a Vazzerol, oz un contonza in quel caso dati questa sera in te fiasta?
1: In a pecina matanza.
0: Oh, forse poi lo è vertina più grande, ci sa.
1: Forse più tarda, più lancio che ci garteggia.
0: Preciso. Renata Simeon, vous vez di vijau evi chi liabi de mesh per vies fei Patrick.
1: Ja, voi.
0: Grazie al fei per il telefono, ad una biala fiesta con vies fei.
1: Grazie a fei, madame Amman.
0: Adia, stai bene.
1: Adia.

Evigilia bi, de mesch gevijau oz, pilchun contava l'anniversari de Patrick Simeon a Vazzarol. Gratulau a sia muma Renata Simeon. Sincera gratulazion. A trenusa veniu a unigai in messaggi. E quei messaggi ai per Ludwig Kleinstein a Samignun, che festivesce ozio, si attontinaval di d'anniversari. Ciar opa, stati scret, per te se tantunava l'anniversari gratulaina e già vujain blera sanda e fortuna per l'avenir ed in boccat luf. Ciar saluts de Finn, de Sasha e Valeria. Ascia weiter nus alas gratulaziuns a un vain biatems per vos messadis, a biatems e per vos telefons, nol occian vein ventiacun trenta, ni nol siatonta nov, duacian siatonta nol siatonta.

Yeah, dort sa mi scheiden per part las gratulaziuns per gli anniversari cu las gratulaziuns per la preda Nippel Butina scheven us ozzu diu schon gratulaziuns per Andrito Maget ca a oz 30 e el ca c'è dur in fervent ca c'è dur ca schon giu clic de caccia a lu venus e un ina gratulaziun giu per al Ludwig Kleinstein, de Samiunca Siatontinons, e el ai cacciadur a va a caccia. A nus de tot la squadra RTR divisain a quels che non bo fac putin ed a quels che non fac putin, vina von in a buona caccia ed in bocat luf. Las gratulaziuns, quelles vanon 20 minutes, per tot quels e quelles che volen non termetter in salit de gratulaziuns, in bi auguri, in patratge special, con in a canzun tenor al gust, forse edel jubilar. Arni della giubilara, ma vinavon non lo c'è, vengono 30.

0: Brown.
1: Gertegi on de termeter ina ni l'autra gratulazion oz ils 3 de settember. Nus vain chanser veniu gratulazions per differentes persunas che san oz fa fiasta, tot els einzicen taikau en miesch catlette brina, tots an la medema chanza de survigni Trac la sort, duas entradas libras pil bogn en giadina. Nul oggi cien, ben venti cion 30, ni nul siatonta nov, due cien siatonta nul siat per gratulà. Io lascia l'onina fenestra aviarta in per minutes, a lu, se gertegia, se dat, se resta lu tot drua saival, trginus lu la sort. Nul oggi cien, ben venti cion 30.

0: storico non succederà più. La donna da Adriano Celentano. Teneva il background. Audinze la voce da Celentano. Gli alline 20 minuti snus gratula in vina von. Io mastia lo sa fa ben veni ad Arno Vis che telefonesce a nus se sbaglio il bo della Punt. Sono posso dire?
1: Ah, da Ciamfer.
0: Da Ciamfer, esatto, Arno, perdonai. Ciamfer. Arno, a chi le svostra mettere vos auguri?
1: Sì, mia sora Agivis, vengiotz non è in tanzi, e volesse gratulare ad ella, già vedere tutto il boom, ce la resti in avanti sempre frisca e attiva, e infatti c'è il saluto
0: ad ella. Budien, è con regala in titolo di musica di Pauline Notclà.
1: Sì, preciso, l'engiadina di Pauline Notclà.
0: Fegge, Budien, grazie al fegge, Arno Vis.
1: Prima.
0: E da Daghi Vis, naturalmente, in bidi di fiesta. Adia.
1: Adia, grazie fegge, adia.

0: Paulin nuot clar cun Engiadina, cun quella canzun Arno Vis, gratulau ad Agi Vis, che cumplanesce ozzi un vontavel anniversari. A cautir mai eisi stau ualti ruasseivel, en quella scatletta se samflan els noms della Marta, della Marcella, degli Andri, del Ludovic, del Simon, del Roman ed Eda, dona Agi, ad eutile losa la sort. Son spaniada, tiei num, che venia mi entemau, che Dina tu drecli, ma invece io voglio che fosse mettito in camera perché vi sapete che io è semplicemente tutto sincero e l'avete capito che questo è io vai che in sede ma questo può essere Andri Tomaget va a fare buon e buona Angiadina sincera gratulazione tutto bene e bien. Sai bosse, quei om, giovane om a peda, aber zaku vigna la fa peda. Su entra la caccia zaku. Andri Tomaget, godogna duas entradas libres per il bon Engiadina. Sincera gratulazione a tot, tot bien. Gratulazioni a voi tutti e a tutti che vi sono il 3 settembre. Vi siete di fiesta, se i bain con voi, e se voi siete a caccia, se voi siete di fare fiesta, se voi siete di fare lavoro, sempre mai che i mondi bain con voi e che voi sappiate godere bain ad in bien nef on da vita. Mio nome è Gabi De Gonda, io sto allegrando in questa sera di Lavia Den, il salito di caccia, oggi la premiera con Sergio Guec. Ci vi la vus vina bon, oggi in BD, ad la scacciadurs in Bocca Tluf, a nus sudinlu, de maun, els salito di caccia.
1: RTR, las gratulazions. Il 20 mezzodì, der RTR. Conscovride

0: Las novitats ter RTR.
1: La renovazione dell'aeroporto a Samedan è in passo in avanti. Ussa, tut che specie anche in la sentenza del Tribunal Federal. E da zuoz ai Liceum Alpinum cominciare l'onda scuola con un nuovo rector. Quals temas da quest'ora è degli elas duas. Per voi il microfono è Ursin Cadis. Buonasera. La finanziazione per la renovazione dell'aeroporto regionale Samedan va a tenor plan. Sco quai che la regenza comunicescia, an il Chantun e la Confederazione concedì i crediti e le contribuzioni necessarie da mica mai 6 milioni di francs per rinnovare l'aeroporto a Samedan. La popolazione delle indische Vishnankas Purtadras aveva già concedì la voce dall'on passà, crediti e garanzie da radun 58 milioni di francs. En connex con i daners della regione ed intanto anche ad una pendente in recurs concernente il dret da votar, quai avant Tribunal Federal. Il Liceum Alpinum Zuoz ha un nuovo rector. Per l'anciata dall'onda scuola ha usurpigliato Stephen Church la direzione della scuola, come ne cesce il Liceum. Church ha esperienza nel settore della formazione internazionale e con manar scuole d'internat. El succede ad Oliver Hartwright che abbandona la scuola su Entertraisons in Uffizi. Si sur la Schwegalb emplir secturs serats per vida privel da bova. Alla pareita al nord del Sentis en radont 15 mm cubics grip instabils schmanatschen da sbalunar. Quai aveva in pilota da rega constatati annuncia su enter in sgolda salvament. So enter che examinazions de geologs an Musa che crapa crudanta podes venir en fin plir sectur sur la Schwegalb en quest venit serats. Era la chava da glera sur 7 hütten e venida evacuada. La senda de viandar ufficiala sur la Schwegalba 7 hütten nasaia becce nel sector privlus, ai ginum. En Svizzera, en medias da casa e medis du fans mal contents cun las novas tariffas per far giù quint. Ir vai per la tariffa Tardog che reglescia quans custs che il medi può far valair per las examinazions. La nova tariffa Tardog era venida introducida lanciata da l'ON per augmentar la valur della medicina da casa. Tenor la Federazione dals medis da casa ne quai però bec carteggia. En incins chantuns fadigien medis ossa damain che avant ed in general vignan ils custs per tractaments ambulants a crescer. La Federazione pretenda remedura.
2: La meteo.
1: Era il terz di datun fai aura da stat. Bler sulegl, nivels, moen vels fins e las temperaturas maximales en oz 30 de schnof e 27 grads. Era da maun esi sulegliv e nivels esi lura da cerciar ed evin pli ciaut cun fina 30 grads a quera. A sonda, vin ils nivels lura pus pepli spes ed i datank 26 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Cun sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop.
3: Listen, and I know you're

0: Suona tape. Musica svizzera. Ter RTR.
1: Chihuahua. Chihuahua.

0: las novitats der RTR.
1: Ils urizis intensivs de l'emda passada han ciajunat dons de passa 100 milions francs din las assicuranzas svizzeres. E la renovazione dell'aeroporto a Samedan è in passo in avanti, usa tutto che specie sina sentenza del Tribunal Federal. Quals temas da quest'ora è gliela strais, per vos il microfono è Ursin Kadish. Buonasera. Ils urizis de venderdì passant ha giunà grons dons. Tenor in prims schatzets de plires assicuranzas montan ils dons ad almain 100 milions francs, che risulta di una ricerca dell'agentura de novitats AVP. La Mobiliar ha registrato 14 milioni annunzias per via de vehicles doneggiats, tra l'Alianza e la Helvetia saia quai mince mai 11 milioni. Ultra dals dons vit vehicles, en era annunziats dons vit bajets, chalers e dirts. Ils urizis intensivs avevan purtà dracciadas, buffs e granella, surtut en la Svizzera del Nord. L'economia svizzera è crescita usce fitsco da P5 ons, bec pli. Il product interior brut dal secondo quartal da quest'on è cresci per 1,5%, comparegliat con ils quartals avant. Contribuì il pli fitch al sviluppo positivo a enas branges da farma e chemia, comunicesce il segretariat statal per economia. Era il marcià svizzer saia cresci su enterin in prim quartal plitost flaivel. L'ultima giada era l'economia crescita tal Luisa il 2025, quai en la fase da se revenir dalla crisi da corona. La finanziazione per la renovazione dell'aeroporto regionale a Samedan va a tenor plan, sco quai che la regenza comunicescia an il 101 regione e la confederazione concedì il credit e le contribuzioni necessarie da mince mai 6 milioni francs per rinnovare l'aeroporto a Samedan. La popolazione delle indische Vishnankas Purtadras aveva già concedito la voce dell'anno passato il credit e le garanzie da 58 milioni francs. En connex con ils daners dalla regione ed in tanta anche d'ina pendente in recurs, concernente il dresch da votar, avant Tribunal Federal. Il Liceum Alpinum Zuoz ha in nov rectur. Per lanciata dall'onda scola ha surpiglia Stephen Church la direzione della scola, come necessa il Liceum. Church ha esperienza nel settore da formazione internazionale e con manar scuole d'internat. El succede uscire ad Oliver Hartwright che abbandona la scuola su Entertraisons en Uffizi.
2: La meteo.
1: I resta viene avanti a ora da stat. Bler Soleil, Nivels Moen Vels Fins e temperature maximale tranter de 9 e 27 gradi. Erde Maunesi sulle Liv e Nivels datimo Paux i vin pliciaut con fina 13 gradi a Quira. E sonda vinils Nivels lura puspe plispes ed i dat ang 26 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di tar RTR.
2: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
0: Musica non-stop.

0: Dance with me one more time.
1: RTL. Dalla da mamma. Alla saida. RTL.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ils urizis intensivs da l'emna passada in Svizzera han ciascuna dons da plirs 100 milions francs din las assicuranzas. Ed in Svizzera se reducesce il diever d'antibiotica ter animals, tenor la Confederazione però anc beccia vunda. Quals temas da quest'ura, ed gli è las 4 per vos al microfono Eusin Cadis. Buonasera. Il Zurizis de venderdì passato c'è una grande donna. Tenor in primis schatzegs de pliras assicuranzas montan ils dons a plirs 100 milions francs, risulta di una ricerca dell'agentura de novitats AVP. La mobiliar aia registrat 14.000 annuncias per vida vehicles donigiats, tra la Allianz e Helvetia saia quai minciamai 11.000. Ultra dels dons vid vehicles en era annunciats dons vid baiets, chalers e dierts. Ils urizis intensivs avevan purtat dracciadas, buffs e granella, surtut en la Svizzera dal nord. L'economia svizzera è crescita u scefitsco da pi 5 ons bec pli. Il product interior brut del secund quartal da quest'on è cresci per 1,5%, cum per gli aquels quartals avant. Contribuì il pli fitch al sviluppo positivo in las branges da farma e chemia, comunicesce il Secretariat Statal per Economia. Era il marcià svizzer saia cresci su enter in un prim quartal plitost flaivel. L'ultima giada era l'economia crescita tal uise il 2025, quai en la fase da se revenir dalla crisi da corona. En Svizzera se reducesce il diever d'antibiotica tra animals vin avant. Las datas da l'on passà comprovan quest svilup, comunicesce l'Uffizi Federal per Segirtata Victualias ed Animals. I detti però angadina basin da degir. L'Uffizi avvertesce de reducir il diever d'antibiotica nu a chi va. Uscigliò possiam bacterias resistentes a multiplicar pli fic, qualche munti a terapias pli pretensiusas per combatter las infecciuns. Dapi il 2012 rimna l'Uffizi las datas che veterinaris ed autras personas che dascian prescriver antibiotica annuncian. Il Maroc na saia becsta participa aktiv all'onda da fugitivs che era ida en l'enclava spagnola Ceuta. Tenor il primminister spagnol Pedro Sánchez na dati naginas comprovas che il Maroc avesse organizzato l'acziun. Quai che il Maroc aia però fac, saia da vair sisti las controllas al confin durant 10 uras. La fin da Fanadur eran 72.000 personas entradas dal Maroc a Ceuta, pliras cun ludar entorn la saif da confin, e tenor indicazion spagnola seren almain 140 personas naiadas. Ier avevan plirs 10.000 personas demonstra in la Spagna e rinfaccia alla regenza che la sustigna memia pauc sia exclava Ceuta.
0: La meteo.
1: I resta vin avant, aura da stat. Bler sulegl, nivels mo paux e las temperaturas maximales en ots 39-27 grads. Demaun esi sulle liv e nivels dati era mo paux e divin pli ciaut, cun fin a 30 grads a cuira. Sonda vin ils nivels lura puspe pli spes e di dat anc 26 grads a cuira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdì da RTR. Un sempre verz. Scuvrides. E hits. Musica non-stop.

0: Musica per Rin e Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simplemein per tutti.

A quai è tutto del magazzin da quella prima GFG sera del mese di settembre che veniamo preparati e presentati da Dursin Cadige da Gheorghine Ianchi, producente Prisca Bundi. Nos magazzin è massa altra in flais con visitanus sin nostra pagina web rtr.ch. Tantone si gratta in quarto per gaula sciunto, con chi dat la mesa accompagna musica, vossa sera, vossa fin del gi de lavur, vies via di direzione casa, ninua e dina. A suet la mesa vegni sportiv, cusera con due storie, intorn dus profis, en dus differenz sports, can lur de casa, lur patria, en se sez quera. Avant, Anton, o. Oh. El mun, cicels, dusein, tut quai. Schocchi dat. La mesa, ancevi bein, quale giev gesera.

0: Radiosender RTL.
1: Ot cun Corsin Mon, buonasera. En sur selva an manigions d'auto de posta dau alarm. Scol beobachter scriva agem plir chauffeurs dremetz in a brev al CEO de d'auto de posta. I va per defects vi de bus che sagen veni ignorai. Sin demanda all'interprese schau valè che don sagen veni tolerai. Denton mo quels che sagen bo relevanz per la sagertat. La finale agi avon mince viadi il manigions de decider schel vehicle ai sagirs. Asche coi ai bolcas ascins bodruva quel. Esche coi monta che la lingia croda o. Al primo intagn del publicum va uon en Engiadina. Al center de sanedat Engiadina bassa a scuol. Al center unesce tot las instituzions de sanedat de la region sot intec. De wellness tocant ir medicina d'urgenza ed instituzions de tira. Radon 450 persunas lavuran el center. Al premi del publicum ai dotaus cum 20.000 francs. Al premi principal va uon a Free Lab de Fleurier, Neuchâtel. La finanziazion per la renovazion de l'aeroport regional Samedan va ten o plan. Scola Regenza Comunicescia al Canton Grischun e la Confederazione concediu els credits e las contribuzions necessarias de mincemai 6 milions francs. La populazione delle indische Vishnonke Sportadras ha già di 10 a just a voni non, a credits a garanzaies de 58 milioni francs. In connex con quella votazione dati den tono un recurs pendent a vondertira federale. Als Urezis del venerdis Vergau han cajunau ten ostimazions de las sagiradas dons de plirs 100 milioni francs. Quai resulta d'ina recerca de l'Agentura de Novitats AVP. Sper dons vi de vehicles, ai ed au dons vi de baguets, celes ed orts. Als Urezis vevan purtau dracadas, bufadas, agerniala, surtot e la Schweizer del Nord. Ton de mai? Tocca la proxima gara.
2: Corso inter la SIS, a cui venza un pinau, la tragedia al Piz Cengalo con 8 morts a Ves. L'anteriore presidente comunale della Bargaglia deveni sentenziata. Fa tonsco scadin alla testa di una vicinonca, ses patrats.
3: Talcun mo una volta dice che venis presidente comunale e con una ciamma in prigion. E grazie a quel processo con una certa tensione, melchietezza.
2: An qual ponderazion de persunas che chiamunan vischneuncas en ies cantun avon da sentenzia che vin spiciada de meun udinza. An avon chidat la masa, io son Georgina Janchi, shalou, mainza!

0: RTR, la giovedì sera del 3 de settembre, cos'era è un con inna che gi?
1: Avant court, vai au le gio in codice, a sachbuch sur la musica, e leo a quella che a faccia, a scritto quai, non nau mai sco pop musikerin. E quai ai a schiffe leo, che io vai mis na ven quel codice, legel bu el, perciò io sai bu prendere al serios. Io sono buona in una musica da pop.
0: Corinne Curgelas, che ha festival questa stazione universale Redonda 70 e arce musicale ha visitato la cantautura in sia patria a Rueun, che Corinne Curgelas vive da Pion 2009. Ella si ricorda di ses un primo spasco musicista a, insomma, se un tir svilup bumo musicale e personale.
1: Io vado ad una improvvisa, a un flamme, a una via. Io ero mai contento con qualche era, sto fa a scia, qualche mava, boh. E mia mamma diceva che io volevo mai da mounds sin via. Io vado ad una città, na, selber. Also, boh, fa sco preview, outer. Qual era parte della mia vita.
0: Corinne Curgelas, lei è parte di sia via, sia vita ad è, da un qual emozione che surtout cant de cors sa effettua.
1: E vai bugen cantau harmonies in il cor, aber pi bugen vai udiu il cor senza cantar. Also io vai adina bugen cors e qua tucca il cor e io bragele, se io audle il cor, mio total sentimentale, ni scoginza emozionale.
0: A chavus leis udi de pli de la cantautura sur Silvana, lu te kleine vendela sisa mesa, quia num arch musical. Ad Antonese gratitaudies, vergala sis.

0: Quei ei RTR la sera avon il G quina sentenzia vien spicciata cun pulita tensiun, quella del processo in connex con la bova abondo che ha costato la vita di 12 persone. Novons suenter la catastrofa alla dercira regionale Malögia recapitulau et interrogau. Tot ils accusai pledeschen simbo culpons. Accusada è l'anteriore presidente comunale della Bargaglia, Anna Giacometti, che s'avesse veni sentenziata per via d'ammazzamento per negligenza. Seu destin l'hai veni pulit pensivs ben in qual president a presidenta comunale. Prisca Bundi.
1: Tres differentes vischnaunkes, tres differentes regions. Aita Zanetti, presidente comunale de Schuol en Engiadina Bassa, Nora Saratzka Zin, presidente de Puntraginia en Engiadina Auta, a René Epp, presidente de Musté, se somle sur selva. Els tots en capos en vischnaunkes montagnardes, cun en qual sende de viandà, ed els tots persecuiteschen el process de vart la bova de Bondo.
2: Naturalmente, sco tot otters presidents comunals cun una certa tensiun, con un certo piser.
3: E grazie a quel processo con schon una certa tensione, melchietezza e hai, sono plein buoni, scusate chi vuole finire.
4: Also io mi rendo al meine, se il fece intensivo in quel processo, prima come il risultato di quel processo.
1: Anna Giacometti, l'anteriore presidente comunale de Bregaia, ha stuia von der Chira per vedi una decisione che la apriu sin cussel d'experts, sco ella di. Che quei esce bediau, a ci da dos forze schizun in a sentenzia per ella, quei motivesce bedi grad la liaut de surprender tals uffizis. I se gli desce nos, greve wunde dem fla liaut che s'engaja, usce Nora Saratzka Zin.
3: Qualcun mi ha una volta detto che venisci presidente comunale con una chiamata in presum e che là è naturalmente solo un impissamento che probabilmente non è più semplice che te li ci smetti a disposizione per quella carica.
1: E la madama crena con la presidente di Puntraginia date Rene Epp.
4: Se l'uso sto in sdina vende lanciato con un paese buono mangio in presunto con un paese alla libertà, also se qua fai scuola fosse qua proprio bene.
1: Adaita Zanetti va a un ple liunch. Bigliamo per presidentes e presidents, vegni l'area usce ple fina.
2: Persone si mettono a disposizione, in quelle commissioni ci valutano il privo, facciano un pisese, non ci saranno periz in avvenire.
1: In scadin cas, sen els fitch spanagiai, c'è sentenzia ci dat venderdis. La finale, se vessen els tutstreis, vegni e la madema situazione sco Anna Giacometti. Asche la venis propi sentenziada pro vedamazzament per negligenza, lu prendessen Nora Saratzka Zin a Rene Epp Masiris.
3: E cercess in mince casa il discors con nos experts, cercess ecce nus venze differente sendes, ci sum erzo a surveglienza, e studies, ci des de pilier Masiris, ci des de serer sendes, ci des de nir activo, ci ce pudenza fer.
4: In miras forza un intec, a un ple detagliau se su, aber quai foins de principi son, aber tot so ins mai evitani.
1: Aita Zanetti da Furton les bide commenta eventualitats. Ella spetio signa giù la sentenzia a Miralu Vinavon. C'è che sono usa clar la sentenzia da venti in casa da precedenza, che vien fit probabil ava influenza sen decisions futures.
0: Duas presidentes ad un president comunal cun qual patraccian tuorn lur mandat ca saves tot tenor situaciun sabets ia fini sil beun da cusaisch qual cas dat Anna Giacometti che era presidente comunale dalla Bargaglia cu la disgrazia de Bondo e Shabigeda. La sentenzia de quai antir process vin spicenda de meun ed è lu gron tema e cautier RTR.

0: En 4 minutas dati la sisa masa de speci arch musical cun Corin Curgellas da derter eisi d'Anton Parda ba e un bustau quei ozigicula caccia grigiuna anciet. Ah, samatin e nus el stadalsa sapinein. Dati dentro il ciunmeli che in depi ozmervei da viadi cum buis perspectiv qualsca an schon cajun da fa princes cusera en lur tegias en buna compagnia.
1: Viva! Amaroli della Valpolicella! Un grazie fitto!
0: A chi hai gertigiau bene qualin con setà? Adè tuca sevenza cuna qual fotografia che nos vein d'Anton Schon surveniu per nossa galleria de fotografies de caccias in rtr.ch a punct cusera cuidat las nov udinza bugien luon ba de pli de quai un prim gi de caccia de vus caccia durs ni de vos cars ca in a casa ca datan in telefon lu 0800 20 21 30 cu ils salits de caccia an e conjuncturauta che otir RTR mutescen si gir puspea din veritabel hit qual caccia da lanciata cusera cun vus Sergio Guec che orgine anche ei naven bella pacifica sera cun Judy Huis da Marones vinars nie senza ciao ciao a Stelegers.

La pura veveni tertiau quai ai us niev. Quel lungatsch cun sci in rhythm e da sci quella mischaide de stils e Africa del Nord, Marocco, beat, quai devi un po'.

0: la pura era halt al radio. Der es drei, en hot rotation, wo gi que mava minche gi, lus vetsins, cont influenza ca in radio, ni in a televisión. Se ti supportes, an se giai, ni an se ci, lu ai quel al ciao de la liaut, alle ureglias. Se ti fas quai bu, resta quella persona ord varte.
1: Adesce la pura e forse sia pli inconoscente canzun e Corin Cugeles Frambure Stada Ordvart. La cantadura a musicista festivesce uon sia tontons ad eia un adina attiva, creativa a presenta. Si ovra sia musica e bia bia da pli ca mola pura. Corin Cugeles e oz miu hosp. In cordial benvegni a quei arch musical fa a vus Hugo Scher. Corin Cugeles è nascita nel 1956 a Quera. In prima fonda Silvio Cugeles e Paola, as ella, insieme con un fra più giovane, crescita si con bia musica. Ella crede che la tetlavi già fece baul musica.
0: Naturalmente, già il ventre di mia mamma, ella cantava savenze con bia la voce. Ella ha cantato per me e quelle canzoni da Cina, da dormir, ad era orazion, se von da dormir, in dialect schweizer halt. Las canzuns romances haja vo diu de las duas stattes. A la catedrale a Quera da lava nus da pli la fonsa musica sacrala, perciò nosa mumma Paola cantava durant decennis al cor Cecilia, also al scogginza Cecilia Verein, cor Cecilian, messes latines, quai era impressionante, di vai e udiu l'orgla, leu, si plitost baul, sonava il John Antoni de Rungs, e alla fin della messa ha el improvisau, io sai anche quai era bo musica scritta, quai era si impressionante, e vevenu a casa in clavazzin gron, also venen flügel, scucins ala, in ala e mio bab ha improvisato bia, la poteva e suonare con notes, ma ha piuttost canzoni pli moderne, sintic outre, sintic jazz, nus eren sutens, quen in a hetta, perciò che leu veve in a cozza melna, e sutens eri sco in a in a tegia, asci in rifugi musicale, lui la musica grad veniu scopliev già dal ciel sin mai. Lu clar che nus vain giù in radio, leu devi già musica traso, aber e lu in gramofon. Also io sai bu, forse er liau siat ni o Jones, vev liau, lu hai veniu quel gramofon con plattes e leu vesins schon quel mix vast che io vai udiu sco mattaccia da Ray Charles to My Fair Lady, Edith Piaf, Hildegard Knef, tut quai che mio baba udiu, mia mumma plitost messes, Mozart e Lu Tchaikovsky, vai nu sei giù in a platta. Also forse ven plattes, neanche de pli. Io vevel e schlieremer kind, col Gabriel Rotstift, canzuns. Genus weint lau leu Elvis Presley, Everly Brothers, Caterina Valente, Roy Orbison, Beach Boys, Vico Toriani, tut quai, also propi in a gronda mischaida als ons si sonta, e quai a influenzau mai in inna ni lautra mode.
1: Adi de cantadura fece in conoscente del son Sissonta ud in us sco gia vis de Corin Cugeles l'italiana Mina cun indeses en prims gronds hits Il cielo in una stanza.

0: Silvio Curgellas, il bab de Corin, era in fetg bien pianist, a musicist, ed el agi sunau bia a savens, aves giu talenda fazza cei cum musica.
1: Deplorable mein veven als genitur l'idea che fos bien de studia, lu era in jurist, sco cins iai plic in hobby, iai na passion, aber ti sas schon che quai dat buina vita, che ti stos, el era el in politiker, con quella passion della musica, de speres.
0: Ad aelu, sunau a ce memo a casa, clavazzini, amici, tone, faci se jam sessions des letzte ures in Austria, nisci e quire?
1: Io vezzo le sci fotografie de del, del cor viril de quire, ni sci baiburst öbig, sci... Ca el sci deva in clavazzin, el leu. Ed è a casa dal Curgellas a quera, giù quera deviadina in upright piano, also in normal clavazzin deviadina, così con candailes. E già quel clavazzin è importante in nostra famiglia. E la onda suonava classic, ma mio papà piuttosto ha giù e bu già note, ed è buddovra.
0: A Corinne Curgellas ha sezza, un prius con primi strumenti il clavazzin in auter.
1: Nein, era schon il Klavazin con oggi ons, wenn wir auch seconda classe qua in Ciet con ures de Klavazin, aber con pauc plage, also qua ja schon interessant, se ti vesses in pupi con notes, sas ti fa musica con quel pupi, nibo, e quella transmission, also quel transfer del el che vezza si notes tir in a musica vivente, ah, era bubien. E era mia magistra, era bu gradascina, fisch simpatica donna. De suenter vevel jau al seminari, John Antoni Derungs, e nus vain discurriu. Jau vai gidau del da accordà l'orgla si la cattedrale, nus veven in alter rapport, e lascian sentiu che mio esser fa altra musica che quai de Debussy va io su nautirelle quai a plageo a mi Debussy era pli modern e po halbu si quel Cerny e tut quai Beethoven Mozart quai era bu mio
0: as un tic scot il bab aveva usa bu bugen le note a cor in cugile da cime tutine
1: el pudeva fa tut aso forse facevo sintic pli gron la causa per sco matacha eri per mai el era propri fic talentaus. E con 20 anni avevo portato tutte le note alla casa Brockenhaus, all'almada dal salito, a cui avevo mai più note. E lui avevo mi dato le note, il jazz as altre notazioni. E molto sempre ai gesti in accordi, chords, avevo lui...

0: In vendita, in una composizione da Corinne Courgillas. La cantadura e musicista suona e differenti strumenti. Sper clavazzina chitarra a ella e gran interesse vid instruments kein novs per ella.
1: Cura che io vai udio un se c'hai che plageva a me, vai io schon improvau da suonar quai sil clavazzin. Aber quai era halt mai il medem. La chitarra vai io suonau, ma accordau differente mein, also nicht die normale Stimmung, ja war ein Flau in Autre, in einer aviarte, eine offene Stimmung, ein Look und Autres Griffs halt, also ja war ja die eine ein Proaude, ein Flau mit Atschna via, ja er ist mein Content, kommt quai ka era, Stoss war aschia, quai mava bu, e mi mamma diceva che io volevo mai da mounds sin via. Io voglio dire che non ha selber. Also, bu fa sco preview, outer. Qua era parte della mia vita, ad usai sintic più lux.
0: A c'è musica a forza influenzau la accena musica da Corinne Courgillas il più fecce?
1: Ti sas bu per c'hai che an se c'hai tuccal cor, quai hai sci misterius, per c'hai che ti has bu gen quella canzone, l'altra bu, la tiarza, hai egal, quella hai neanche fanuot, also io sai bu exact, io sai mo che quel radio aveva differenti programmi, come Bayern 3, ni Radio Luxemburg, e qua io udivo. Sì, più moderna musica, forse beat, music, ni folk, e qua influenzesse mai. Cioè che io vado in flau a, qua è tutto interessante, io lesse essere parte di quels sein stils. E buc del cor mi se dau io er il gettier Luzi Juan a quira il cor mi se dau io er la scola da cant e vai bugen cantau harmonies in il cor aber pi bugen vai udiu il cor senza canta also io vai adina bugen cors e qua tucca il cor e io bradele se io audle il cor sum io total sentimentale, scoginza emozionale, aber cantare il cor è più difficile per me, perché io sai bu ti sa bu influenzare a sci gron, ti sto proprio essere in la voce dentro e io vai bu gente io posso da in acna mio accent tun in la musica. Allù? Cioè era la domanda.
0: La domanda era, c'è musica, altra musica, ha influenzato l'accena musica?
1: Exact. Lo vevano quels, also un 60, con quels schlagers e jazz, e c'è che qua era, big band music. Io vai udio bia big band. Schon scomaptaccia per c'è che il bap, udeva Herb Alpert, Glenn Miller. Allù, da sci con 15, 16, vai io udio Nick Drake, hai forse buona sci conoscenza, aber qua ha influenzato mai profond, perché che io sapevo con gli altri sco el, lesi io fa musica, scia in quella direzione, se sent li io. Sono io parte.
0: Ad acquai Nick Drake, che è morto, abbiamo in baul con moventi si attons, udin os in da sias grandes canzons, Northern Sky.

0: Vustet leis il art musical, oz cumeu hosp Corinne Courgelas, casa viu festival questa statiu si attontavel anniversari. Die studiu vain Nick Drake, in cantautur engles, ca agi giu gronda influenza sin sia musica di Corinne Courgelas. Da metter sia musica, pia la musica da Corinne Courgelas, en ina sparte da musica ai gref, per bodi quasi non possevel. Da grob mondi sia musica forse in direcziun jazz.
1: Ja, ich bin Weltmusikerin, Musiker del Mund. Perciò quai arva portas, quai si arabo. Ja, io vai bugene sci, biars, etnias, autors suns, bugene plirs lungatis. Allu vai bugene de rimna e mettere insieme ed un fla novas combinazions. E io vai bugene la musica del Pievel. Also Volksmusik war ja viel bugenische schkuai ai la musica dels roots dels regis nur kativetses den under chai vin o del pievel quai war ja viel bugen
2: us was ein plis projekt kun landi eben da quas wascht per exemplu so kun la sores per exemplu ne kun eben musica africana ni projekt in Canzun per de Daniev, Kinzar im Na, also hat mir probi fechine vaste wie.
1: Zum konnte drei Longatsch gekonnten la Madem Canzun sur la page. Que quei fus bien de venir ensemen e botalia e bugiti ai senti ai sor. Na, aber per di avant court war ja le Dio in Codisch, a Sachbuch sur la Musica, e leo a quella che ha fatto, ha scritto quai, non nau mai sco popmusikerin. E quai hai a schiffa liu, che io vai mis na ven quel codice, legel bu el, perciò io sai bu prendere al serius. Io son bu in a musiker de pop, cioè hai quai. E in begriff fritsch vast, in pleit, nu kins mette tut en, aber per mai hai pop, also populare hai altra causa, aber also musica tradizionale, popolare, aber pop hai già commerciale. E io vedo la dina, io auto la dina, aha. Quai hai pop nu che quels che fan quai han propri en mira de d'esser commerciale, de ve success finanziar. Quai hai sco ginza, sco in schnittmuster, quels leven fa quella via. E quai hai nu te fa con mai, gradi il contrario.

0: Flowers of Friendship. Corin Curgillis, accompagnare del Vienna Art Orchestra, nur che ella è stata alla fine del sons 90 cantadura solista ad ogni negai il 2009. Una persona che ha edu gran influenza sul sviluppo musicale e personale di Corin Curgillis e un durante il seminario dei magisters a cui era un autor musicista grigion.
1: Appiva io entupau Walter Lieta, a cui era con George Ons e dopo Leo vai a realizzare aha qua è schon in pli gran pass in direzione di essere in professionale ni viver con e or della musica qua ha anciet Leo quella idea.
2: Also hat jemand Walter Lieta stau la colpa che Corin Curgillis ha fatto la via de voler viver de musica.
1: Also quai ai te vole quai ai mo aha quai fus amire el da a mi su entri in concert tra i cien francs quai je super se sai o je pusta quai ni fits normal aber ha quai ai na valetta e i ai pagao cura che ti conta specie la cultura ha je il problem che scols purs es nus je subvenzionai. E nos va in grado de picurt contriada discussionaus os da quai perciai ai la veletta ascia che nos stuain perciai ai si bu pagau de pli perciai ai cultura bu in a necessità che la liaud drova.
2: Sarà giù il seminario et schon aber so entri si stau clar io bu da scol ma ben fatici con musica.
1: Also da scola era mai veniu in du mondo perciai io vai fatci quai per mi mamma. Mio bab era schon mort, cura che io era George Ons, ed ella era mal se gira. Ella dice, se ti fas quel seminario, se ti has in una professione, lo sas lo fa, cioè che ti vuol, ti has lo la base. E qua era il compromesso che io vai fatto con ella, per ella. Ah, io sono eleda, perciò io era mia scoginza, se ti fas in una scuola, ti has in tic temps, da flau cioè che hai veramente teu destino. Qua era bene, lui vai a fare la scuola da teatro a Turici. Also la madema Jamna vai a finire in scuola e faccio le examens per l'altra.
2: Ad accolo vuoi voler fare, se c'è musica, ma lo fa la scuola d'attura?
1: Also, musica in quel tempo era conservatori, Notes. Vim buen du mondo. Jazz, saveva studia in Canada, ni in America, aber, also, mo in scuola devi a Berna, creio, jazz su al Berna. Ah, io levo jazz, ai push by, sci in a clara via, streccia, also, qua era ebo il mio, e tiu agen sas mo sviluppa, con fa, con udì bia dals autors che ein buns. Teatro vai oggi fatto, schon de gic, alla scuola, quel teatro da Mittelschulteatro. A detox, fisch buns, con un cert nivel, con Petri e Klein, quella oggi è un gadina in actur fisch, also in bien actur. Nus weven klets, che nus wein giuasci biares chances de da am flau o che nus lein propi fai. Che va a prau con se setz.
2: Ma fa la scuola de actur, nit la scuola de teatro de Turic, es venter lu se casai a Berlin. C'è stato il motivo di fare quel passo a Berlino? C'è la ragione?
1: Sì, biars gis d'entren, also qua erano già un 11 turici, allora vai io a conoscere bia l'aut che io level fa musica con e quals erano piuttosto di scoginze, also aus der Bewegung aus, quals bands da punk e quals an buprio serios, Michael. Sind die Jatik und Vollenweider, Max Lesser, Bruno Spöri, tut in Outer, also die Eisbo, quella, Street Credibility. Quai, dice mi, se ti stas in Schweizer, tut's an in Maledge-Datei. tutta una idea che hai che ti hai e quai hai già la fin di din svilup. Also, non sto sta quai che gli altri managen. Lui vai io conosciu George Grunz e aveva tirelli a les io a Berlino, mi era antic c'hai che sapeva già leo musical mein e el deva a mi in saxofonist, num din saxofonist che ha proprio musau a mi la scena da Berlin a sovest da quels gis.

0: Il 2009 è Corinne Cugillas ritornata in patria, el Grischun ed el Vitsch de Ciutat a Rueun. Leu ha in differents projects con musica romanche cresci, se sviluppai e la finale realizai. Ed è us, con sia tontons, e Corinne Cugillas è un post e uncle de studia o novs projects. Pil Pliniev project ha gli edi dau che la ha gli sorniu gli on 2021 il primi Brandenberger, in primi che dotaus con 200 milli francs.
1: Lo vai io, ciao, also, la mese dat, mettes na ven, al frigo, e toccas vu, in quart per in project, ed in quart per viver quels proximes ons, also proximes, 3-4 ons. Sci era mia idea, ed lo vai a terciao, lascia puspaintig mund en casa e vai contactau mes vels.
2: Vels, vai ni butuz, aber
1: mies colleges dell'exterior. Sco a Berlin, ai quai Vincent von Schlippenbach, DJ Illvibe, Fitch, conoscent, un producent de Peter Fox e Marteria, Nina Chuba, also in grand num, aber per mai in che io conosco il de pickel a Ochons, perciò il fail da mi amiche da Berlin, fasen se c'hai con mai na klar. Allo Ashley Slater, da Freakbauer, figiain se in collaborazione,
2: of course,
1: so simple. E tutz an grad reagiu positiv, ed usse fecio vence siat collaborazions in Svizzera, el Grischun, ma etiare tudesce franzosa, also Francia, it forse Italia e all'America voglio voi, quel stone è un midainti, canso c'è token che io vin, aber io vesso ne in plan. A New York, vesi in plan con una gruppa.
3: Also, du dati anche in una tournée de concerts l'autorona, con quels musicis che vesi non hau?
1: Na, tournée va bu, qua me mia gron, na, io fec studios, also con mincia gruppa, con mincia combinazion de liaut in una canzon, e, also, qua va duas ons, forse desel venciot, aber io sto già ebu fa prescia, perciò una gin domanda «Cuvi in qua io l'espo genai?» Io sono già in... Sco ginza, io sono un artista libera, una gin che... Io sono stosa per farvi una volta. No, io qua io si uaggio in temps, io prendo temps.
3: Ma tu dai qua in portatun, in nif portatun?
1: Quella che avvi in qua ad essere la mesira da din vinil, perciò io hai inciet con vinil e sono... Ius atras, as io anche conosco il mondo da Zonsia Tonta con 48 spur e tutto guai analog, pi cassette, pi CD, pi cacciadevi a un dat e tutte quelle maniere di prendersi musica, vai io sono ida atras, tutto guai. Ad di in a garo d'und, all'enciata e fa in vinil, qui è in aber 40 minuti e vuol dire che mia musica va ad essere più lunga con 20 siate, allora va io a una CD e texts, also io scrivo in text sulla mia via, vita e via artistica e intubata con gli altri e c'è che c'è già essays.
0: È in una sorta esse a il prossimo giovista Corinne Cugillas, la canzone popolare El Jester, cantata da Astrid Alexandra ad Ursina Giger, le due cantadure che formano insieme con Corinne Cugillas la formazione La Triada.

Bunamein a casa, numnadamein Rueun en La Sala, il local de concert, da Corin Cugillas, studio a magari e Ustria, a jeu astiau fa il discurs per quei portrait musical della musicista globala ed universala, ca assa viu festiva uon si usia ton tavel anniversari. Gentir discurs con Corin Cugillas ad un biada plida della an floesco adina sin nossa pagina d'internet rtr.ch/musica. Per la fin udin angultriurs de vis de musica della giubilara, sco un prim in a canzun en conoscente della cantadura brasiliana Elis Regina. Io sper che vous aides tatlau con gusto e plagé quei arte musical, mio nom Hugo Scher, a dia a toccan in autregat.

0: L'arch musical. La musica in il center. La saira der RTR.
1: Cuscovridas. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominic Pole.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun cor sin mon, buonasera. En sur selva an manigions d'auto de posta dau alarm. Scol beobachter scriva agnem plir chauffeurs tramets in a brev al CEO de d'auto de posta. I va per defects vi de bus che sagien veni ignorai. Sin demanda all'interprese schau valè che don sagien veni tolerai. Denton mo quels che sagien bo relevanz per la sagirtat. La finale agi avon mince viadi il manigions de decider schel vehicle sagirs. A scha coi oi bolcas astins bodruva quel. Esche quel monta che la lingia croda o. Al primo intagn del publicum va uon en Engiadina. Al center de sanedat Engiadina bassa a scuol. Al center unesce tot las instituzions de sanedat de la region sot intec. De wellness tocan tir medicina d'urgenza ad instituzions de tira. Radon 450 persunas lavuran al center. Al premi del publicum ai dotaus cum 20.000 francs. Al premio principal va uon a Free Lab de Fleurier, Neuchâtel. La finanziazione per la rinnovazione dell'aeroport regionale Semeden va tenno plan. Scola Regenza Comunicascia al Canton Grigion e la Confederazione concediu els credits e le contribuzioni necessarie da mincemai 6 milioni francs. La popolazione delle indisvisnonche sportadres ha già di 10 a just a voni non, a credits a garanzaies da 58 milioni francs. In connex con quella votazione dati den tono un in recurs pendent a vondertira federale. Als Urezis del venerdì svergau anche giunau tenno stimazions delle sedirades dons da plirs 100 milioni francs. Quai risulta in ricerca dell'Agentura de Novitats AVP. Sper dons wie de Vehicles, ai ed au dons wie de Baguettes, Celes ed Orts. Als Urezis vevan portau dracades, bufades, agerniala, surtot e la Schweizer del Nord. Ton de mai? Tocca la proxima gara.
0: La saira der RTL. Kun sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì.

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

Musica per in e scadin. Per tai. Per mai. RTL. Simplamein per tutti.

0: Senchamona il saleita vos otters a cha vos saleita vos giovesh de musica en nos plageire per deir la verdad Ivagna Spicia questa sera quel telefon final manch puspe buonasera Rico Florin
1: buonasera Radio Romansch Romanci e tutti i chatter
0: scu vai
1: grandius e tornarsi mi splezze de sbel chat e giot
0: Rico, per Blair, so ancet il Pibel Time di Lyon, scuol per vos?
1: È stato buonissimo, quindi in giardinata non tenne fortuna quell'ora, ed era piuttosto chat, ma era mince terzo quartin temporalin, ed è quadro grandioso.
0: A chi von il saluto questa sera?
1: Il saluto von questa sera in la Val Champagne, scuola di giardino, pro mesrar retto, e sei figli Roman, Florin e ci vuole tutti in una buona ciaccia in bocca di luf e ci vengono frische salve di ciaccia
0: Rico, Florin sarò invece stola da voi al telefono da RTR durante il saluto di ciaccia già bisogna buona condizione e questo con il saluto di ciaccia e ven avanti bella sera che il facciamo con la musica da STS Fürstenfeld.
1: Langsam fing der Tag sein.
0: Bella sera, Rico Florin.
1: Grazie fürs Sergio. Bella sera.

0: TS Fürstenfeld, il giaveix da musica giavegia da nossa cera Rico Florin da Sameden durant seiras da Ciaccia, tunga che il usceia ternose durant nossas emissions da Saleids da Ciaccia, savainza regalar mincia seira in radio DAB Plus, mincin ci telefonescia o la chance da survegnare nof radio, la short vigna traccia mincia mai alla fegna della emission, enza ci po usceia schon questa sera anche celebrar da den Nov Radio. Hugo Kamenisch al telefon. Buonasera, da Nonder Telefonetz.
1: Saluto Sergio, io sono telefonista di un discorso che strisci.
0: Scusa, sto gli premi da Ciaccia?
1: Baleccia. Baleccia, voi nibel praktisch. A televisione, se ne ginnis. Tipo.
0: Hugo, quando siamo jazz schon a Ciaccia?
1: Da piano 92, 26 anni, 30.
0: Non è schon no, in piano.
1: È un po' lo sbocco.
0: Routine è d'anturn e tu tegna sarò quel momento lanciato da Ciaccia, tu tegna un momento speciale, per esempio ci vuoi schon decenni a Ciaccia?
1: Beh, qui è il primo giorno che c'è speciale. A che fa gran piacere a me che mio fra, che va a buona caccia, accompagna me da qui, forse sono 6 anni, in primo tutto 3 giorni, saltava a pedra, che fa gran piacere.
0: Hugo, a chi lascia salidare questa sera?
1: Questa sera lascia salidare, in prima linea, mia donna, grazie a tutti per quella che fatto per me. E sono molto in stufio. Und mir so bei den Hanteris. Aber mein Gewinn speziell für Sera war ein Ding um. A quei ei Fadri Bertokte gestrich. Quei a Gio questa primavera in greve accidendo Aul. A Dint aveva Bock, a Stio che di questi Salveni, Salveni, Bock. Aber uns hält in buona via sin Return. A fos os fit bugend enter nusikeu tis kolms nus erm bianzemmen adele os si buna via da sanadat e la gieu kleciada goron kal era senza scienza un jeus bap ad eus per los mai meglier che vengi super con el ad eu ai patratia grato so otzi e prendisce se tol nuot il patratia era vide padri. Come vuoi che fosse qualcuno con noi? Vai mo' Giavis.
0: Giavis, ven avant tot bun a Fadri Bertok e Termatagn ir Adel ils migliors saleize Giavis Kelia Trantaroter ir osa con il Giavis da musica da Hugo Kamenisch Melissa Naschenweng.
1: Lieven, grazie a Fetter.
0: Buona ciaccia, Hugo, bella sera.
1: Grazie a Pezzo Milion. Ciao Sergio.

0: Musica ci playera nossa caceder da Castrish Hugo Kamenish Melissa Nashan Veng.
1: Pervus al puls della ghiaccia.
0: Ein Tilia fra Taimp vain zer schon as Ruani la prima annuncia da preda Andrea Mittner da Puntraginia. Oggi a il Klecch da Pudeira annuncir oz der Gabi de Gonda la preda saggiatada da sia figlia Ladina Mittner usceia oglia tunò.
2: Ma mia figlia ha a buon'ora giù la grande fortuna da sloppettare un bel Cesar de Cevriol a Pontresin sulla Sblais. E na sul plagiare.
3: Il buc che vriel de sis a vossa feia, tu cau la Ladina Mittner, con zons vaela schon a caccia.
2: Ella va sul terzo onda caccia.
3: Adot, schon egli un prem di de caccia giù grande fortuna, co aela dau parte vus immediat, Nico.
2: Sì, la so bitra mise una fotografia e scocci tocca e loro vanno a svelta tutti i contatti e dopo sono inviati per davode.
3: Ah, vus mais per la preda? Figlia esotiano in viva?
2: Ah, è mica caso, sì, ma varano una iva e di me l'invin.
0: Ha ragione, Oniglia Cordialas, gratulazione Sladina Mittner, con che gli ernos an prima nominazione per davantar Victoria, godegner la patente da ciaccia per l'otron, la foti da sia preda, vainza di reminente schon pubblicia online in ta nostra galleria da fotis da ciaccia, e schon duman, savezza non scire na ulteriore preda, il avant mazde alas dijamesa antiglia radio, Vagna Sean Marvellas 0800 25 25 30 per ulteriors saleiz da ciaccia. Buonasera Sidonia Caviezza la scuol.
4: Buonasera.
0: C'è datiglia da nof.
4: Ma probab is a kreis per un moment tot quiet c'è monena da di a monneur questa sera la tante de misom quella a Ci sluppetar un bo de cervi, se non mi sbaglio. Florina so giusti a fare taxi, transport.
0: Gratulazioni alla tanta, per la preda.
4: Sì, mince cas, gratulés. E in questa via tot schiacciadre in bustut a bab, e mamma ci va con bab, semplicemente un bocca di luf, bels dis de ciaccia, io daer questa bella passione. Ed è mis sœur, o se il proprio mis sœur, in bocca di luf, e mis barbes, ci van a ciaccia, e to questi ci conosci, quelli da vedrain, in bocca di luf a tutti, e in minci casi ne bellissima ciaccia, e l'importante è che tutti tornano in frisi di sans a casa.
0: Sidonia Caviezzal, o era da bun en giaveis da musica e amasci conoscez Sidonia savez forza sminar c'è tetel da musica ciela o cernia per questa sera lessas annuncirel.
4: Sì, cer bab, grazie fich per tutto questo bel momento che ne potu presentare con te a ciaccia per l'inspirazione di componer le canzoni a ciaccia con bab.
0: Fitchbell, Saleitza Schuel, buona ciaccia a totes e tots dalla famiglia Caviezzal. Bella sera, Sidonia.
4: Grazie, Fitch. Era buona e bella sera.

Mia mia, Sidonia Caviezza la ciaccia con Bap er Santia Cascia Seira in quella edizione concert Sengeveis Saleiz da ciaccia. In per predas oglia schon do, oz vain zer schon via ternaus online la galleria da fotis da ciaccia, las ampremas fotografias en er schon publiceidas gugent savet zer vus otters parter vos moments con nous funziona fitch simpel con termeter per WhatsApp 079 270 07 per ulteriores fotografias da ciaccia. Tim Bonorante, sto avanti al telefono da RTR ed el ves gugent già vigia in classica da musica da ciaccia, Klabiert, Ferm Tabak.

0: eis a mund sco un margnac. Giont sa per l'opt ce ferm tabac. Giont sa per l'opt ce ferm tabac.
1: RTR, il Saleitz da Ciaccia, l'amprema edizion questa sera, quest'anno per lanciare la Ciaccia otta tot che gli si va il amprem de da Ciaccia e enza ci va quest'anno er a Ciaccia è Andrea Pua. Buonasera!
2: Buonasera!
1: Non avez vus otters la Ciamona da Ciaccia?
2: No, vain anche la Valduina vain alla Ciamona.
1: Ancanz isches?
2: No, esen in trais, dus cerciaders, i dum fig ci vembe cuno a portar la merenda.
1: Lezza tocia ervetirs, la buna olma dalla Ciamona. Andrea, il fazit da dots?
2: Ena al fig a slupetà in ciavra della vita, con 25 corna, proprio in ciavra de bellezza.
1: E il papà è naturalmente fece l'osce superbi del figlio.
2: Ma sono quasi posso avere l'osce superbi del figlio.
1: E a chi l'essa salidar?
2: E l'è salidar a tutti i schiacciatori della Val d'Uina, i schiacciatori del Pre San Peter, i Grios, e a tutti questi che conoscono mai.
1: Andrea Pua, c'è il vostro giaveis per la ciaccia da Caston?
2: Ma c'è tutti arrivano a casa fris di San e in bocca di luce tutti e io dai la casa grigiona.
1: Fici bello, che facciamo ir con musica Pauline Notcla Engiadina ir in da nostra classicers durante le emissioni con Saleitz da Ciaccia. In bocca di luce, Andrea, e una buona ciaccia, tot buon an Valduina.
2: Grazie a tutti.
1: Bella sera.
2: Bella sera a voi. Ciao.

0: Paulin Notcla Engiadina, il giovèix da musica da Andrea Pua Caceder Anval Duvina. 0800 25 25 30, si lessa ser esser dalla parteida questa sera als saleiz da Ciaccia Ivan Ossa in auditora da Zizzers al telefon. Buonasera Madlaina Caviezel.
1: Buonasera.
0: I lessa fare una sorpresa ad Enzaci.
1: Hi, a mia non Durica Michel. E volev dir budget luft.
0: Bel, el vo a Ciaccia, el in bun caceder, Durica Michel.
1: Hi, fitch. Fitch.
0: C'è il butin ce l'ho assaggiato, il pibel ce l'ho assaggiato.
1: In cerf.
0: In cerf. E da loggia vicenza era Durica Michel ven avant e una buona ciaccia che ston in bocca al luf e Madlaina o erpudia già vigir musica.
1: Ja.
0: Lo e le duc.
1: Precis.
0: Vicenza gugent, bella sera a Zizzers.
1: Das, ciao, bis zum Match.
2: Wissi ich a flom.

0: Leduc, Junga Ferdant, Nia Giovigia, Antilz Saleitz, da Ciaccio Cascia Seira, da Madeleine Caviezel, auditora a Zizers.
1: Bevus al puls de la Ciaccia.
0: Ivagna Cato, il Giovesh da musica da Zilgia Eter da Strada. Buonasera, Zilgia. Quel coniglia Qatar Giovesh da musica è un po' in squaira Ciaccia, u in zo Furtegna, u in zo Pipaca Furtegna. Basta, gli ho funzionò Ivagna pront la musica a ci lessas salidar.
2: Ma ella salidar a Maspin, ella ots se è stato un cervi, bepach tog de vende no, quindi c'è uno stein, se ne clà. E hai a les gratulare, giugiare in avanti, buona ciaccia.
0: Ma c'è la vostra relazione con la ciaccia?
2: Also, bi perifer. Also, non famiglia non è veramente direct in giunt, ciacciades, però è alle stesse di un augusto, ci sdò, da ci uno cerci scagnon, ci ha tratto, alce. Ah, in desir bel de verer, il plagiar de Cezan, pro questo grand hobby.
0: Bel, che il grand hobby, la passion era parter, che els moments ci son esser, senza otterer moments un po' impi speziali. Per fare un plagiar a il pin, ciò faccio buttin, ozzem, il cor mixt sa meden sul sulet.
2: Grazie a tutti e buonasera a tutti.
0: Buonasera, Saleza Strada, Zilgia Eter.

0: Il cor mixta sa medan sul sulet nia giovigia da Zilgia Eter, auditora da RTR a Strada. Gianni Puspe a... da l'otra parte del canton Grischun a Lumbrain. Buonasera, Bistiaun Capaul.
1: Gie, buonasera.
0: I date buonas novitats.
1: Gie, java eosa, stos dirmin gratulà al prantela canci la caccia grondius. Als il nevs Simon Capaul a città una vacca ciarfa, a mio quinau Florentini Capaul a città in Cavriel. A per quale si è gratulato, ho divisato bene, ho detto altre c'è un decina pau per caccia, con qualche non ha mai visto animals, a per para che è buo sia. Giaviso del sto bion di Navon, a giaviso in a consum per il quai è Eleni da tol un tol.
0: Elsa ci on ancet la ciaccia scuanc mai con il success da dots.
1: No, quai ane ho mai ancet che si è scuanc.
0: E da lo giaviso ci cheglia continuesce anche il stil. No, bisciaun Capaul ci darò anche in un'altra preda, che la ciaccia
1: è... forse vengono lui anche in toccarno.
0: In so già domandare, eh?
1: In so già domandare, forse crodi e giusti c'hai alla prontella.
0: Ma se isha sparainz da bisciaun Capaul e ci vez faccia preda, elva serna vota incontr, ci des... genau, ha? Tignani Spollers, ci quel giaveis vignanc ad amplia e ci daura in a seconda frasciera per dustar tot quella preda.
1: Oh, le credo, non so poco.
0: Allo, visca il creia il pipi, c'è un problema, ne vei. Bella sera, salezza l'Umbrain, bisciaun Capaul.
1: Ciao.

0: RTR il Salez da Ciaccia, Toll und Toll Eleni. Il giaveisce da musica da Bischaun, Capaul da Lumbrain, el ves erna vota incontr si el sruagnis Keston, dalla parentela ci agia success da Ciaccia er in bunga tocca cerna Salvadia, vurdar si quel am giaveisce ma vo anna vigaur forza ci Bischaun Capaul so allora anc racintar in otra seira da chegli. Al telefon vainza Mario Devonas, el vez forza Tia avant curta in nostra azione Kikeri seis sen viadi Mario Devonaso Caleda Gudania Bonz e ia Ciaccia da Bonz ossa dantante el pareir a Ciaccia da Predas. Buonasera Mario Devonas.
1: Buonasera Sergio.
0: Ancanzisces senciamona.
1: Non dico da cinc seco.
0: Questo il vos de oz.
1: Io le minci in Ciavienza c'è, bello bio, dello bio, per Gartagiel, diciamo, per le pire prende.
0: Le pire le prende, de, ed il deis glorios, che vignan già anche il 7-8-9, se mi invece il bio da saggiatare il grand cerv da Carunga, è un po' una specialità da voi otters.
1: Ma le sbordaggi della cassa andanturne, che ci reiva, pigliangene.
0: Ebbene, scuola Vantons, che è da propria gia in stupendo successo da Ciaccia. Mario Devonas, a chi l'essa salidar?
1: L'essa salidar è un collega da me, che faccio insieme gli esami da Ciaccia, che è Urban Colp, che è in Nara Cleccio, da Sigiatar, Cater, Tox, Cerf, o devo dire in Cerf a tre svaces. Ma da sincera, io gratulare del sincero cor, a divisire anche una bella Ciaccia del. A tocca stiamo conoscendo, era una bella ciaccia, ci viene senza frisca accesa, a consonno Stanislaus Capaul, la sera di una bella ciaccia.
0: Ad Urban Colp può scalare della ciaccia?
1: Ma che ci lasciano il bici a fare, a Barea.
0: Sì, ma...
1: Domani può forza bici, forza per festa che sei.
0: Ragiungo, a mince calci garteggia, giusti gli amprem de da far cater predas. Propa... Yeah. Compliment e gratulazioni sir da nostra part. E Mario Devonas o Panzocen saves tarlar pushpe e neda il cor viril zurses.
1: No, che fis la geografia sur Mirana.
0: Fagenza
1: Gugent. Una bella sera e una bella ciaccia.
0: To bunga, buona ciaccia a vosotters saleitz, senciamona Mario Devonas.
1: Grazie a fit, Sergio. Buonanotte.

Iglia cora viril sur ses geografia sur Mirana, nia giavigia da Mario De Vonas. Er el vo keston a ciaccia giavigiagna ad el e da sia gruppa tot bung, bunga ciaccia e bung success. E ir per nousem in plageir da pudeir porgera vosotras la possibilitada da esser dalla parteida als saleitza da ciaccia, mancia questa sera anche cheglie ci sruin regalò il Radio DAB Plus facendo queston special termincia sera da saleitza da ciaccia i podagna termetter in radio a A nostra auditora da Zizers ci ha telefonato Madlaina Caviezel, bler plageir con il nov radio con quel en il saleitz da ciaccia da Keston er lanceas gugente ven avant vos saleitz, vos istorgias, vos giaveis da musica domanga seira puspe tranter las nov e las dis Gabi de Gondes allegra schon a me restil da giavegir in bocca luf bun success da ciaccia al microfon è sto Sergio Guetch osa allo da lunga las dis Bella sera, buona notte.

qualgada straccheu che eu stoppi il telefono domanda. Co faggevas ti? Co faggevas ti? In Franz entpegna.

Mengia, da Men Rauch. Anna Mengia e Chatrina nese warsch la barbulina in rudé intorno il bül stan e laven lin e tüll. Tante reinti bader leiven e riaiven e schflatscheiven, daiven sils e faiven mods, daiven giuvels faiven sots. Qua capita supervia ion e passa spera via. Nianca mux intorno il bül, tottes laven lin e tüll. Curcel svol weint in giassa, rien tottes se quai squassa. Menge be, culcesch bassa, tira su plü grev il flat.